Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende una domenica con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio. Qualche innocua nuvola solo di passaggio sulle regioni meridionali e le temperature saranno in generale ripresa, con picchi che diffusamente toccheranno anche i 26-27 gradi, valori ben oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime, e specie al centro-nord, saranno piuttosto frizzantine. Al sud soffierà ancora una vivace ventilazione con mari mossi, specie al largo. Dettagli su 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Radio Liscio. Non c'era, c'è.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio! Comincia la sfida!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, sono Beatrice Rigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, esibendomi in molti locali e feste di piazza e girando l'Italia in lungo e in largo. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi personaggi, cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, però dal punto di vista di un loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Ah, ma cos'è questo palco? Oggi ho l'onore di ospitare una persona che per la sua voce, per la sua personalità e per le sue canzoni può a tutti gli effetti essere definito una leggenda della musica da ballo. Do il benvenuto a Ruggero Scandutti. Amici di Radio Liscio, do un caloroso benvenuto a Ruggero Scandutti. Buongiorno Ruggero, benvenuto.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Bella giornata.
1: Come stai?
2: Accaldati tutti con bel caldo.
1: Vi do una chicca, un retroscena. Ruggero stamattina con questo caldo è andato a correre, tanto di cappello, hai tutta la mia stima.
2: Sai, il palco è bello, ma ho fatto qualche chilo in più e devo sbaltirlo rapidamente, ma secondo me è meglio evitare questo caldo.
1: Assolutamente. Comunque, niente, tra l'altro le sagre offrono sempre delle cose buonissime da mangiare, quindi come dire di no?
2: Le feste adesso, sai, le feste l'estate, malgrado questo caldo che magari puoi smaltire con il sudore durante le serate, quello che si fa, però si mangia sempre di più, anche per la compagnia, sai, quando sei in compagnia è sempre bello fare festa, ecco.
1: Esatto, assolutamente sì. Noi ci siamo visti dai colleghi che ho intervistato, penso che tu sia uno di quelli che ho visto più di recente, perché condividiamo la stessa edizione musicale, quindi ci siamo visti recentemente l'anno scorso in una trasmissione, quindi abbiamo chiacchierato e siamo ritrovati anche dopo tanto tempo. Allora riavvolgiamo il nastro di un po' di tempo e ripercorriamo un pochino la tua carriera musicale, che incomincia un po' di anni fa. Nel 1969, mi risulta, è corretto?
2: Sì, esatto, ho cominciato non da ragazzino, perché non ero proprio già ragazzino, però appena neanche

0: costretto, è vero, a fare i concorsi di voci nuove, perché allora ogni paese si facevano queste manifestazioni e mi piaceva andare a fare questi concorsi. Poi mi riuscivano anche bene, a volte magari vincevo, a volte perdevo, però è più le volte che vincevo che quelle che perdevo. Allora ecco perché mi è venuta la passione di continuare, ecco, anche poi incitato anche dai maestri, quella che devi proporti bene per poter continuare la tua storia.
1: Certo.
0: Ecco.
1: Quindi tu andavi già a scuola di canto,
0: dopo 69,
1: non ti eri proprio improvvisato da zero?
0: Guarda, allora ti spiego, a Verona c'era la maestra di canto della Giglio Cinquetti, che allora aveva vinto Sanremo. E allora ho detto, ma sì, ci vado. E allora tutti andavano lì, hai capito? E allora era impegnatissima, però era brava. Però io andavo, ho cominciato a lavorare giovane, studiavo, andavo la sera a studiare, di giorno lavoravo. E allora quindi dopo mi sono proposto così, ecco. Diciamo, non è che lo prendesse come professione, più proprio era amatoriale, proprio una cosa che mi divertiva, andare sul palco a cantare.
1: E nel 1970 arrivi a Castrocaro addirittura, raccontami un pochino.
0: Ma lì è stata un'esperienza bella e strana. Allora c'era Gianni Ravera, no, che organizzava anche Sanremo, e chi vinceva a Castrocaro aveva la missione obbligatoria di andare a Sanremo, e vinceva sempre un uomo e una donna, e io ho partecipato e sono arrivato terzo, eravamo in 3.000 di partenza come concorrenti, e abbiamo fatto diverse selezioni a Milano, a Bologna, poi siamo andati a Castrocaro, e lì però io non ero preparato, guarda Beatrice, perché ti posso dire, era troppo difficile quella strada, io non sapevo niente, e in effetti poi quell'anno lì hanno vinto due donne, ha vinto la Mara Nanni e Marisa Sacchetto. E quindi, diciamo, se avessi vinto, la rabbia era perché non ho vinto, però è stato meglio così, perché non ero preparato ad andare su un palco di Sanremo, non sapevo niente, diciamo, avrei bruciato la strada subito. Quindi
1: ma eri molto emozionato o avevi l'incoscienza della gioventù e hai affrontato tutto così abbastanza alla leggera?
0: Ma guarda, lì Gianni Ravera gli piaceva perché la canzone che io avevo presentato era una canzone dei New Trolls, Signore io sono Irish, ed era una canzone bella che poi io l'avevo modificata con qualche modulazione mia, e lui gli era piaciuto molto, e allora dai vedrai, dopo invece in fondo è andata come è andata. Però guarda, adesso come adesso non ho rimpianti, e sono più contento di non aver fatto, di non aver vinto, perché altrimenti avrei fatto solamente dei guai proprio senza esperienza, ecco. Quindi
1: comunque terzo su 3.000 è un risultato di tutto rispetto, comunque, anche se non sei arrivato prima.
0: Penso, ho dei ricordi già nell'album commesso, quindi quando le guardi hai dei bei rimpianti, però sai, sono cose poi che passano. Allora non ci pensavo neanche, avevo tutta la vita davanti, ero giovane, ero neanche maggiorenne, quindi. E allora cosa devo fare? Faccio che dopo dopo io ho continuato a lavorare, però, perché non avrei mai creduto che questo lavoro mi avesse dato la possibilità magari di uno stipendio fisso, come tutte le cose, sai, quando sei giovane pensi a tanto. E dopo invece man mano che le cose andavano avanti, devo sempre lavorare e suonare, quindi ho sempre fatto due lavori, io fino al 94, pensa, fino al 1994, quindi mi sono sacrificato tanto.
1: Tantissimo, immagino.
0: Ma perché, vedi, quando trovi un lavoro bello, in effetti quando sono andato a The Voice, mi hanno parlato molto del lavoro che facevo prima, e questo dato anche un po' fastidio, però fa niente. Perché io facevo un lavoro che amavo, perché mi ha dato la possibilità di girare mezzo mondo, ecco. Io ero collaudatore di macchine particolari, macchine che mettevano etichette le bottiglie. Però quando venivo a casa andavo a cantare fino a quando, poi dopo piano piano ho visto che questo lavoro, questo dell'orchestra, del cantante, aveva uno spazio bello anche di guadagno. E allora scegli, quando sei a un bivio, devi guardare qual è che è migliore, ecco, dal video che tu devi prendere, quello magari economico, guardi subito, ecco. Però mi piacevano tutti e due i lavori, quello è il fatto che
1: quindi amavi anche l'altro lavoro.
0: Io

0: lo adoravo. Io andare a lavorare su quel lavoro, amavo lavorare, mi piaceva tantissimo proprio, perché sai, mi dava la possibilità di girare il mondo, cosa che io da famiglia povera non avrei mai fatto, sai, aerei, alberghi belli, quando arrivavo all'aeroporto mi venivano a prendere, mi sentivo importante anche se ero una persona normalissima, diciamo ero un operaio tanto, non ero un tecnico, non mi sono mai classificato un tecnico. E allora io ho sempre lavorato con la modestia, ecco, come anche con la mia orchestra, ho sempre detto la mia piccola ma grande orchestra, dico sempre la mia piccola carriera, perché diciamo la nostra storia è piccola in confronto alle cose grandissime che fanno adesso, però ragazzi, io sono stato anche fortunato, non poco, ecco, non poco, grazie alla salute, ma grazie anche all'impegno che ci ho messo, ecco, quindi.
1: Questo sicuramente.

0: Ma la tua famiglia che cosa ha pensato quando tu hai detto ok, ho deciso che lascio il mio lavoro tradizionale e mi dedico completamente alla musica?
1: Sai, i pensieri in casa così, avendo già... No, allora avevo un figlio, poi dopo è venuto Davide, mia figlia, e poi ho avuto Davide. E sai, ci pensi perché dici ma faccio bene, faccio male, signor... allora, sai, è come mettere un terno al lotto che non sai mai i numeri che vengono fuori. Quindi io non dormivo di notte, guardavo il soffitto e poi dopo ho fatto la decisione perché non riuscivo più a combaciare il lavoro con la musica. Ho dovuto fare la scelta, ecco, tutto lì.
0: Anche perché in quel periodo, diciamo negli anni 90, quello che leggo, sono uscite delle canzoni che ti hanno dato una grande notorietà, quindi immagino che tu avessi un sacco di richieste e poi appunto fare combaciare le due cose iniziasse a diventare difficile.
1: Ma combaciare tutte e due le cose è difficilissimo, perché poi anche con la famiglia, il rapporto con la famiglia, quindi vieni a casa da una trasferta magari di una settimana, poi dopo vai a cantare venerdì, sabato e domenica o sabato e domenica e poi riparti, insomma. Anche in famiglia, le discussioni, non lo nego, ci sono state. Ecco, questa è ovvio, qualsiasi buona donna, posso dire, ringraziare anche mia moglie, che ha capito il lavoro, però non è stato facile, ecco, non è stato facile veramente. Poi adesso si è tranquillizzato tutto, siamo tutti contenti che si va. Mi vedo tutto accaldato, scusate, non sono macchiato ma sono sudato.
0: Anch'io, chi ci vede, perché la maggior parte delle persone ci ascoltano su Radio Liscio, quelli che invece seguono il canale YouTube ci vedono anche e ci vedono oggi particolarmente accaldati. Perché
1: il lavoro combaciarlo con questo, poi non è facile, anche perché nella mia orchestra ho avuto qualche ragazzo che ha avuto qualche problema, sai, con le sue donne si sono separati, questo mi è spiaciuto tanto. Il nostro lavoro è molto particolare, è duro per noi, chi magari non lo fa dicono che bello, voi andate sul palco a cantare, vi divertite, ma per me si diverte chi viene a ballare, noi è un po' l'impegno un po' diverso, partiamo prima, si devono piantare gli strumenti, quando finiamo spianti, poi vieni a casa, magari devi ripartire, è un lavoro impegnativo, magari chi non lo fa non lo capisce.
0: Si guida per tanti chilometri, non si sa cosa si trova per strada. È difficile, e come dici tu, è difficile anche per le nostre famiglie, perché chi sta a casa ha una persona che non c'è a Capodanno, non c'è Natale, non c'è a Pasqua, non c'è nel weekend, e deve rimodulare la propria vita in base alle esigenze del compagno, marito o compagna, moglie, musicista o cantante. Questo non è facile.
1: Non è facile. Ma guarda, io a volte mi dicono, no, magari il rimpianto che puoi avere per questo lavoro, il rimpianto che è grosso che posso avere è di aver visto i miei figli crescere poco, nel senso che io non gli ho fatto molto compagnia, e questo tornare indietro non si può, e questo mi spiace tanto, ecco, però oramai era in un meccanismo troppo importante e non potevo mollare, perché se mollavo avevo fatto sacrifici proprio per niente. E allora ho continuato a lottare, facendo capire a mia moglie sicuramente, ma anche ai miei figli, di dire che quello che facevo lo facevo anche per loro, ecco. E piano piano l'hanno capita, però spiace vedere magari quando venivano a trovarmi, venivano con i loro genitori e io ero sul palco invece, però è una scelta, che è una scelta che si fa.
0: Oggi che cosa ne pensano loro, i tuoi figli?
1: No, loro sono contenti perché io da quando avevo l'orchestra, e anche quando ho smesso con l'orchestra prima della pandemia, vado a fare molte ospitate, e però mi vedono andare fuori contento, perché sono contento perché vado a fare quello che mi piace prima di tutto, poi sono contento perché vado a trovare anche gli amici che mi hanno seguito per tanti anni, quindi vedendomi felice sono felici anche loro. Però sono contentissime quando sono a casa, perché quando sono a casa facciamo festa, come tutte le famiglie, io penso. Ecco.
0: Ti seguono nelle serate ancora? Vengono ancora qualche volta a sentirti?
1: Ma non molto, perché a parte le distanze, magari che facciamo distanze lunghe, però non mi seguono perché devo partire troppo presto, arrivo tardi. Però mi aiutano nel mio lavoro, specialmente nel computer, quando devo fare i brani, quelle cose lì, anche nelle scelte dei brani, mi danno una mano. No, non posso dire niente, anzi, sono fin troppo bravi, secondo me, fin troppo bravi.
0: Qualcuno di loro ha seguito le orme artistiche del padre?
1: Guarda, mia moglie, mia figlia è stato meglio così che non abbia fatto niente, perché è stonata. Assomiglia a mia moglie, è stonata, quindi è meglio che non abbia fatto niente. Mentre invece mio figlio era bravo. A mio figlio ho cominciato a suonare la batteria, poi dopo non gli piaceva, e dopo invece a cantare era molto bravo mio figlio. Anzi, sarebbe stato anche adesso molto bravo, però non ha voluto seguire la mia storia. E quando si è diplomato come ragioniere, lui ha voluto fare un altro lavoro, che adesso non fa neanche il lavoro di ragioniere, ha trovato un lavoro che gli piace e quindi segue quella linea.
0: Che questa è una cosa importante.
1: Mia figlia ha lavorato in lingue, quindi lavorano tutti e due insieme, perché hanno un lavoro dove vengono molte persone dall'estero e devono parlare la lingua, e allora insomma si trovano bene. Poi hanno trovato un datore di lavoro che li tratta veramente molto molto bene, sono contentissimi, anche perché quando trovi un lavoro come quello che facevo io prima, stai bene, perché io avevo dei datori di lavoro bravi, diciamo, loro mi davano e io davo tanto per loro, però sono stato molto soddisfatto e non tornerei dietro subito anche per fare quel lavoro, anche se oramai è già finita tutta la storia. Però ma ci sono di quelli che si lamentano per il lavoro e trovano magari dei datori di lavoro che non sono contenti, e non è molto bello, secondo me, andare a lavorare con quella situazione non bella. Invece l'importante è che tu trovi la tua dimensione come loro l'hanno trovata per adesso, molto bella e molto importante. Io sono contento, ecco.
0: Ascolta Ruggero, ritorniamo indietro al 1995, quando esce una canzone tua che a me piace tantissimo, che è Applausi in Paradiso. Io quando penso che chiunque faccia il nostro lavoro e ha una persona, un genitore o un parente stretto che non c'è più, ti emozioni sentendo questa canzone, sicuramente, perché è ovvio che quando tu canti esprimi la tua arte e pensi che la tua canzone arrivi alle persone appunto che ti ascoltano. Mi racconti la nascita di questa canzone?
1: Ma guarda, mio papà era mancato 10 anni prima del 95. E quando ho fatto questo motivo che me l'avevano proposto, l'avevo proposto in maniera tragica, ma no, io non voglio fare piangere le persone. Quindi è un modo. Però dopo l'abbiamo fatto in versione moderna, anche se il testo è molto importante, quindi riguarda una persona di mio padre che era mancato, io volevo dedicare una canzone. E poi come l'avevano costruita così mi era piaciuta molto, e allora proviamo a proporla. E l'ho proposta una serata che eravamo a Ferrara, questo, e eravamo io, Franco Pastelli e Mauro Levrini, abbiamo fatto uno spettacolo con tre orchestre su un palco enorme, migliaia di persone, e io ho proposto questo brano, ed è stato molto importante, perché in effetti se tu ascolti la canzone dici 10 anni sono passati da quando è successa questa storia, questa che mi è mancata una persona importante. E questa canzone ha fatto un successo non indifferente, anche perché durante le serate, tuttora, è una delle canzoni più richieste. E questo è importante, fare trovare delle canzoni in un CD, o allora davano le cassettine, dopo è venuto fuori il disco, e invece dopo il CD posso dire che trovare canzoni come queste in una compilation, altrimenti nelle proposte, è importante, perché ha segnato veramente una storia. È come, diciamo, parliamo di cose piccole, è come dire Albano fa nel sole, che se non canta nel sole quando va fuori, io sono molto più piccolo, devo cantare Applausi in Paradiso, perché mi hanno identificato così. È bello, insomma, trovare una canzone importante ti fa crescere anche come persone, come personaggio. Sempre
0: un'altra canzone.
1: Piccoli.
0: Certo, assolutamente. Ma io sono convinta che l'umiltà nel nostro lavoro è una dote rara e importantissima.
1: Per me nel nostro lavoro è la cosa più importante, guarda, fidati che la cosa più importante è essere te stesso, perché la gente non sembra, ma ti vede se tu fai finta di magari. Invece io sempre normale sono rimasto, a volte anch'io giustamente ho dovuto magari lisciare qualche cosa perché mi conveniva in quel momento farlo, però la normalità è quella, l'arma vincente di questo lavoro, ecco.

0: Un'altra canzone che ti porti dietro già da qualche anno è Stella, che è di tutt'altro, diciamo, mood rispetto a Applausi in Paradiso, perché è una canzone allegra e giocosa, però è un'altra canzone che colpisce dritto al bersaglio con un bel 10, perché quando l'ascolti non la dimentichi più.
1: Ma guarda, Stella è venuta fuori così per caso. In effetti io non credevo, perché ho detto, ma non sono portato io per queste canzoni, mi piacciono le canzoni più impegnate magari. E invece quando mi è arrivato allora si usavano le cassettine, no? Arrivavano le proposte, allora io ascoltavo, e allora i miei figli erano lì, e quando c'era questa 1, 2, 3 Stella, loro andavano, giravano per casa e dicevano 1, 2, 3 Stella, 1, 2, 3 Stella. E allora ho detto, ma secondo me, guarda, questa qua è una canzone che ci può prendere, però non credevo in questo motivo. In effetti il CD io l'ho intitolato Un angolo di eternità, una bella canzone esplosiva, quelle canzoni che a me piacciono tanto. E invece, ragazzi, Stella è veramente stata un successo non indifferente, perché abbiamo venduto veramente tantissime cassettine, una marea di cassettine, poi è venuto il CD ed è stato un successo per quanto riguarda il nostro ambiente non indifferente, ecco. Proprio, e poi guardate, a volte la faccio 2 volte per sera, ragazzi, io ho detto basta, insomma, è dal 2001 che l'ho incisa io questa qua, eppure ragazzi sono canzoni che rimangono nella mente e te la richiedono. Io sono venuto a sentirti perché so che canti Stella e devi cantare Stella, poi in fondo vai, cantami Stella. E pensa che in tante manifestazioni, tante feste che facciamo, tanti ragazzi, che adesso ci sono molti ragazzi che lavorano nelle feste, vengono su a cantare come finale, facciamo Stella e la cantano tutti, ma la sanno meglio. A volte io sbaglio le parole, perché sono talmente lunghe, se magari non prendo la prima parola non mi viene più la riva di tutto il resto. E invece loro la sanno tutto, vengono su coi fogli, se la leggono. Ecco, questa per me è una bella cosa, ecco. Perché tu quando fai una proposta, poi lo sai meglio di me, quando si ascoltano le canzoni dici se faccio bene, faccio male, può piacere al pubblico, non può piacere, sai, i dubbi li hai sempre, non sei mai sicuro di quello che fai. Io penso che non solo noi non siamo sicuri, ma chiunque, qualsiasi persona non è sicura di quello che fa, però ti posso dire che lì effettivamente abbiamo centrato l'obiettivo, e a parte la canzone che mi ha fatto guadagnare anche qualche cosa, ma però una soddisfazione personale proprio grande, veramente bella.
0: A volte sono proprio i motivi in cui non credi e che ti regalano delle soddisfazioni che non ti aspetteresti.
1: Guarda, quando fai questo lavoro, magari ti gratifica più magari una cosa così, ovviamente sai che lo fai anche perché devi vivere, però è una soddisfazione non importante, importante molto molto, e ti dà la forza anche di andare avanti, ecco. Magari dici trovare una stella ogni disco sarebbe importante, un applauso in paradiso, ecco.
0: Ma più che altro che almeno così cambieresti canzoni anche in serata e dici vabbè, almeno alterniamo un po', invece no.
1: Guarda, la cosa bella di queste canzoni è che ci sono ragazzi giovani, sai che adesso le mode sono cambiate, quindi loro ascoltano tutt'altra cosa, o forse magari spero di non essere deriso quando faccio queste cose, ma non penso, perché i ragazzi giovani vengono tanti a richiedermi Applausi Paradiso, Stella, perché si divertono. E io ho fatto una canzone Figlio, che è bellissima, dedicata a mio figlio, ha delle parole importanti e mi richiedono anche quelle. Quindi non pensiamo che tutti i ragazzi giovani siano stupidi, anzi io proprio avendo i figli giovani, quindi non me li immagino neanche, anzi sono a volte hanno questa sensibilità che è molto importante, veramente.
0: Ascolta Ruggero, da collega donna ti faccio una domanda magari un po' scomoda, ma tu sei molto coerente, perché negli anni hai fatto la scelta di non avere una cantante donna sul palco. Da che cosa è nata questa scelta che poi tu appunto coerentemente hai portato avanti per tutta la tua carriera?
1: Guarda, io non è che abbia fatto questa scelta. Io lavoravo con Franco Bastelli, no? Quindi lavoravo, facevamo serate insieme, vedevo che lui si proponeva lui come personaggio e e poi ho trovato l'impresario di Bologna, che era l'impresario di Franco, e lui diceva: io quando, guarda, Franco non c'è più, tu sarai il sostituto, però se c'è una donna vicino a te magari diventi un'altra situazione, che magari poi non sei più tu il personaggio importante. E io credevo, ho detto, andavo avanti, però vedevamo che le serate erano tante, quindi il calendario era sempre pieno. Quindi non avevamo questa esigenza, però certe volte, certe sale da ballo mi dicevano: sì, se non hai la cantante non vieni a suonare da noi. E io dicevo: vabbè, però avevo l'alternativa di dire, se non andavo di lì, da quella parte, avevo già altre proposte in altre sale da ballo o feste. Ecco perché non mi sono mai preoccupato, anche perché l'impresario spingeva su questa situazione. E poi mi sono trovato bene, perché io ero davanti, i ragazzi mi aiutavano dietro, i ragazzi dell'orchestra sono rimasti con me tanti anni, mi aiutavano, li devo anche ringraziare. E diciamo, non ho mai sentito la necessità di avere la cantante, ecco. Però ho dovuto collegarmi per fare gli spettacoli a un'altra cantante. Sicuramente sai con chi ho fatto, con la Titi Bianchi, quindi abbiamo fatto dei dischi insieme, incidevamo per la stessa casa discografica e abbiamo fatto una situazione molto bella e importante, perché dopo le nostre voci si amalgamavano bene, quindi erano e all'ascolto anch'io, quando io sono molto, faccio un disco, non lo ascolto, perché altrimenti rifarei tutto subito.
0: Capisco.
1: Come tutti, no? Dici, ma guarda, Madonna, se riesco a rifarlo, lo rifaccio in un'altra maniera. E invece è stato veramente un binomio molto molto bello, importante, perché avevamo delle richieste forti e quando arrivavamo a fare gli spettacoli c'era sempre molta gente che ci seguiva. Quindi già lì abbiamo fatto due orchestre distinte, perché lei era Titi Bianchi e era un personaggio, io ero Ruggero Scandiuzzi, era un altro personaggio, e quando facevamo insieme c'era questo entusiasmo, cercavamo di non farne molti vicini, perché altrimenti bruciavamo l'idea, nel senso di dire, se è una continuità la gente viene una volta o due, poi non viene, invece
0: abitua,
1: creiamo proprio l'evento di queste, ed era, se eravamo pilotati, non era proprio nata, noi non avevamo neanche il tempo di pensare, perché suonavamo quasi tutte le sere, però chi ci pilotava dietro, impresari e anche produttori, lo facevano bene. L'hanno fatto bene, ecco, posso dire, l'hanno fatto bene.
0: Hanno fatto delle scelte intelligenti.
1: Delle scelte intelligenti, sì.
0: Cioè, hai qualche aneddoto di questo periodo, qualcosa, magari qualche episodio divertente o curioso che è capitato in una serata magari con la Titi, anche del pubblico?
1: Ma del pubblico, guarda, io ti posso dire una cosa, ma forse è divertente o meno, a me piace andare in pista, no? Quando vado in pista, a volte magari può essere noioso per la gente, dice, adesso non balliamo, va in pista, però ci sono di quelli invece che vengono perché magari sentono quelle due o tre canzoni che fa in pista. E allora una sera passavo così e allora c'era una donna, mi ha preso così, oh, ma come sei bravo, ha preso per i capelli, mi tirava. Ho detto, questa signora secondo me non è entusiasmo, volevo vedere se avevo qualche cosa di particolare, e io quando ho finito poi dopo la pista sono andato dal signore, ho detto, guardi, ma non le piaceva quello che no, è stato bravo, e ora mi sono immaginato, io ho detto, io volevo sapere se i capelli sono proprio tuoi,
0: no.
1: E allora ho detto, guardi signore, io ho una gran fortuna, ho guardato in cielo e cioè sono stato fortunato, ho ancora i miei capelli e sono ancora tutto così. Ma l'abbiamo buttato in ridere, però sono cose che ti fa piacere, sai, la gente poi è curiosa, vuole sapere. Ma questo è uno, dopo ne abbiamo avuto tanti altri, quindi. Però questo mi ha fatto sorridere veramente, ma è una brava persona, non è che voleva, era uno che ci seguiva, che tra l'altro, però era molto curioso. È stato molto
0: si vede curioso. Che alla fine di seguirvi, ogni sera aveva questo dubbio, quel giorno lì se l'è voluto proprio levare.
1: Se l'è potuto, certo. Vabbè, comunque dai, sono cose che succedono. Poi dopo con la Titi, no, con la Titi facevamo sempre cose abbastanza serie, nel senso che sì, la parola di prenderci in giro uno con l'altro lo facevamo, però sempre con rispetto, ecco, quindi, perché sai, quando sei vicino a una donna, magari una come Titi Bianchi è così, mi piaceva fare la persona seria come lei con me, ecco, quindi io parlo di Titi Bianchi perché adesso sto collaborando un po' con tutti, però è stata la persona dove ho collaborato più, come tu mi hai detto che non avevo la donna, come donna sul palco con me, ecco, quindi

0: Ruggero Scandiuzzi, abbiamo ripercorso la tua carriera, abbiamo visto che hai iniziato con i concorsi, ma non pago dei concorsi che hai fatto da ragazzo. Ti sei riproposto in un concorso di portata veramente grande, nazionale, mi sembra nel 2020, hai partecipato a The Voice Senior su Rai 1. Ho sentito anche che di questa esperienza, sì, in qualche intervista ne hai parlato con un pizzico di amarezza, che condivido per le motivazioni che hai detto e che vorrei che rispiegassi anche ai nostri ascoltatori di ma cos'è questo palco.
1: Ma guarda, questa è stata, io non volevo neanche andare, perché ho detto ma dai, senior, mi sembrava insomma di fare una cosa non... Dopo i miei figli dicevano, ma non hai niente né da perdere, neanche da guadagnare, ecco, perché effettivamente quando tu hai finito la tua storia ci vai solamente perché dici mi manca il palco della Rai o la trasmissione che fanno loro. E siccome è stata la prima edizione, secondo me sapevano anche loro poco di come comportarsi la Fremantle. E hanno fatto queste dovevano fare sei puntate, però dopo si sono ridotte a 5 perché con la faccenda della pandemia. Quindi abbiamo fatto le prove, e quando dopo sono andato in trasmissione. E quando ho fatto in trasmissione io avevo già pronto una canzone che mi piaceva, che era già tutto pronto, ed era Fai rumore, che me la sentivo molto bene. Siccome lì non potevi fare più di 2 minuti e 20 di canzoni, era un ritornello che facevi. E ho detto, dopo invece, una settimana prima me l'hanno cambiata e ha cambiato la canzone, mi ha fatto fare quella di Ultimo, che io Ultimo lo rispetto per quello che sta facendo, nel suo genere bravissimo, però io giuro che la canzone non la sapevo, ecco. E abbiamo dovuto abbassare la tonalità, abbiamo dovuto, quindi non riuscivo io proprio a prendere le basse, perché nelle basse io faccio molto fatica, e l'abbiamo abbassata nelle basse. E allora quando ho fatto quella canzone dicevano tutti ero emozionato perché sei alla Rai, e però non ero sicuro della canzone, avevo paura che quando facevo le basse mi sfuggisse la voce, non era presente. E allora non non è che non abbia fatto brutta figura, però poi io ho scelto Albano. Io sempre piaciuto Albano come canta, ho sempre imitato. E magari Clementino, che era vicino, anche lui mi ha detto, ma se venivi con me magari facevi qualche cosa di più, però sai, sono momenti, però io sono contento di aver fatto una cosa, di aver portato anche la mia famiglia, perché poi Clerici è stata molto onesta, dice vuoi che ti presenti o vuoi essere accompagnato dalla tua famiglia? E io ho detto Antonella, guarda, mi piacerebbe essere accompagnato, visto che sarà la prima e l'ultima volta che vengo qua, e allora con la mia famiglia, allora mi hanno accompagnato sul palco di The Voice. Per me è già stato bello quello, ecco. Per me è già stato importante, anche perché quello che ha vinto è bravissimo, io ho rispettato la loro trasmissione. Poi, quando hanno fatto che hanno eliminato tutte le persone, che eravamo tutti in fila, è perché dovevano eliminare una serata, e loro a caso hanno veramente tagliato tutti quelli che avevano intenzione o quello che gli capitava, ecco. Quindi accorciando una serata hanno dovuto entrare via. Però insomma è andata bene lo stesso, dai.
0: Diciamo che contento. A volte è capitato di vedere la trasmissione e di vedere, perché poi dopo di te tanti nostri colleghi hanno partecipato a The Voice Senior, capi orchestra, persone che fanno parte della musica da ballo. Le scelte delle canzoni ci sembrano incomprensibili per come noi conosciamo i nostri colleghi, perché appunto conoscendo la loro vocalità e le loro canzoni, cioè, questo si presenta con la canzone di Ultimo, ma perché? Ma come mai avrà scelto proprio quella che magari chi ti conosce sa che non è proprio nelle tue corde? Sono scelte che vengono fatte in altri ambiti dalla produzione, quindi tu ti ritrovi magari con una canzone che proprio non fa per te e lo sai, e nonostante quello sei su Rai 1, hai una carriera dietro e devi comunque dire ok, devo farla nel miglior modo possibile, perché non posso arrivare dopo tutti questi anni su Rai 1 e fare brutta figura.
1: Ma guarda, io ti posso dire una faccenda, quando alle selezioni così, dopo tu facevi sentire la tua voce, dovevi cantare le canzoni che dicevano loro, perché loro dicevano canzoni tue non le puoi fare, no? vabbè, cosa c'è? Ditemi cosa c'è da cantare, mi preparo. E poi, guardando sul computer qua, vedo che lei ha la canzone Stella, che è molto, molto guardata anche nelle serate, molto richiesta. Me la fa sentire un pezzettino. Ho detto, guardi, non ho neanche la base, invece nella chiavetta che avevo portato su c'era la base. Ho detto, è inutile che ti faccia sentire una canzone mia che poi tu non me la fai fare. Quindi ho detto, ditemi quello che posso fare. Ho detto, non ce l'ho la base, quindi no.
0: Quindi comunque è una bella esperienza andare su. Io direi che lo farei se me lo chiedessero, cantando anche non so cosa.
1: Ma pensa però... che dopo molti colleghi mi hanno chiamato per dire, ma mi hanno fatto la proposta, magari mi hanno chiamato perché loro chiamavano, no? Ti facevo qualche prova, poi ti richiamavano. Ho detto, guarda, non hai niente da perdere, se tu devi andare facci pure. Ecco, io ho avuto questa esperienza un po' negativa, però ne parlo adesso negativa, invece dico che è tutto positivo. Quindi c'è, c'è da fare, di fare assolutamente, perché anche loro sono molto preparati. Dopo io, essendo la prima trasmissione, non sapevamo neanche l'intervista com'era. La seconda, già, se fossi andato alla seconda, avrei visto la prima, avrei saputo come comportarmi, capito? Quindi forse ho sbagliato un po' io e loro, diciamo, non, loro sapevano quello che dovevano fare, perché ragazzi hanno una potenza non indifferente. Però noi da piccolini cosa che sappiamo? Sono la Rai, sono contento, ero davanti al Albano, c'era Gigi D'Alessio, c'era la Bertè. Anche quando loro mi hanno chiesto, dire, come mai hai scelto la canzone di ultimo? Io ho detto, ma i miei figli mi hanno detto di fare questo. Ho detto questo perché anche i miei figli non erano informati neanche su questa canzone. Però sai, al momento non posso dire, anche perché se tu dici una cosa sbagliata, allora te la tagliano, ecco. Te la tagliano sicuramente, quindi è inutile star lì, perché loro hanno le loro regole e la rispettano bene. Poi la televisione sono bravi a farla, confermato, ragazzi hanno una forza, tutti preparati. Era un altro mondo vedere questo, un altro mondo. Mi è piaciuto molto vedere anche queste situazioni importanti, ecco.

0: Noi siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, ma prima di salutarti ti faccio una domanda. Dimmi. Che ho fatto a tutti i nostri colleghi che ho intervistato. La nostra vita, la nostra carriera è stata costituita da tanti locali e feste di piazza che sono stati dei tasselli importantissimi e storici. Se ci fosse un locale che tu potessi riportare in vita oggi, quale sceglieresti? Dove vorresti esibirti per una sera in un locale che oggi non c'è più?
1: È una domanda che mi fai e è scontata. Parliamo dello Studio Z. Studio Z che per me è stato importante come locale, come gestione e chi lo gestiva. Perché effettivamente era una persona che se ti prendeva a cuore ti aiutava tanto e la radio che loro avevano era veramente importante per noi, sia quando andavamo con l'orchestra ma sia anche come personaggi, perché anche quando andavi là intervistato così c'era veramente uno ascolto importante che per noi dà una forza grande. Poi organizzava delle manifestazioni che adesso si fa fatica a trovare, come quello che era il microfono d'oro, quando io ho vinto il microfono d'oro nel 2013, che però lo Studio Z l'aveva già chiuso. E nel 2013 io ho fatto la prima volta che l'ha fatto al Forum di Assago, al Teatro della Luna, e io ho vinto il microfono d'oro, ho vinto lì. Una location bellissima, importante, e lui l'aveva preparata veramente bene. Mi sembrava già di essere stato alla RAI, che ci sono andato dopo tanti anni, ma però ti posso dire che lui aveva fatto una cosa molto molto bella, importante.
0: Io
1: sono qua in casa, lo sto guardando il microfono d'oro perché è un ricordo bellissimo, sai, emozionante, ecco. Per me è stato il mio Sanremo.
0: Era un concorso, esatto. Era il Sanremo delle orchestre.
1: Sei vicina, puoi andarci, dai. Sono andato all'Ariston di Sanremo. Dimmi.
0: È scontato. Dimmi. Perché siccome io sulla carta di identità e su tutti i documenti ho scritto nata a Sanremo, e tutti mi dicono ma perché non, allora se sei nata a Sanremo non sei nata al festival? Non è così immediato,
1: non è così facile. Ma io ci ho provato, poi ho visto che era impossibile. Poi come ti ho detto, dai, guarda, quando sono stato a Castrocaro che c'era questa missione a Sanremo, no, non ero preparato, poteva venire dopo diversi anni magari, essere magari guidato da qualcuno, però no, per me era una cosa impossibile. Adesso proprio sarebbe impossibile per noi, perché è un genere, vedi che chi sta vincendo quest'anno ha vinto, mi sembra, Salda Vinci, però con una canzone che anche noi abbiamo potuto proporla, ma anni indietro hanno vinto dei personaggi o delle canzoni che noi non abbiamo proposto, no. Perché io non me le sentivo proprio, guarda, le avrei fatte male, ma non me le sentivo. Non dico che erano brutte, né, per l'amor di Dio, non è giusto dire questo, però non facevano parte del nostro genere, almeno per quanto riguarda il mio caso, ecco.
0: Io avrei tante cose da raccontare, però forse... E io avrei tante domande da farti, ma il nostro tempo si è esaurito, purtroppo. Chissà che non ci sia un'altra occasione per fare la parte 2, però ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, per la tua gentilezza. So che è una stagione impegnativa e nonostante questo hai trovato del tempo da dedicarci, e quindi ti ringrazio tantissimo.
1: No, guarda, io l'ho dedicato molto volentieri, chiedo scusa perché sono ancora sudato, non sono macchiato, perché però siamo tutti fatti così, alla buona, come sono fatto io. E io ti ringrazio, forse sono chiacchierone perché quando comincio a parlare non mi fermo mai, però guarda, se c'è un'altra occasione per parlare di altre cose, io sono disponibilissimo, anzi, e ben volentieri te lo posso dire.
0: Bene, grazie di cuore Ruggero, un abbraccio e buona estate.
1: Un abbraccio a te e a tutte le persone che stanno ascoltando o guardando. Grazie di cuore, buona giornata.
0: Grazie
1: a tutti, ciao.
0: Grazie.
2: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburante, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'ENI per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
5: Conta la rovescia per il price cap dell'ENI in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia ENI, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e secondo la FIGIS rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
4: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa a Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
6: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente e si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria, a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia è la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: «Mio figlio ha fatto male a qualcuno». Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre due persone, due donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49, che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato a colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
4: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
7: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora con i grandi successi di tutti i tempi. i miti di ieri e di oggi. Con poche parole e tanta musica. Iniziamo con Ruggero Scandiuzzi, Stella e La Porta dei Segreti.

E questo era Ruggero Scandiuzzi, ce lo siamo ascoltati in apertura con Stella e poi con questo bellissimo La Porta dei Segreti. Passiamo a un medley molto più ritmato. Romeo e Coperfisa ci propongono questo medley che comprende tra gli altri Rosamunda, Tutto Pepe e Reginella Campagnola.

tre grandi classici uno dopo l'altro ce li ha proposti Romeo e Coperfisa. Andiamo in Romagna, andiamo da Raul Casadei che come quasi ogni giorno ci tiene compagnia all'interno di questa ora, uno dei miei pezzi preferiti, Poeta, e subito dopo

E cambiamo completamente genere. Dopo All'Osteria, Titi Bianchi ci propone Il Gondoliere e subito dopo un grande classico di Chazz Aznavour, tra gli altri, L'Istrione.

Queste sempre i simpatici italiani, queste sempre Radio Liscio, un'ora con i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di tutti i tempi. Al Rangone, beh, suona chitarra e canzone va.

E dopo Al Rangone torniamo in pista, torniamo a farvi ballare. Il primo pezzo che vi proponiamo è un medley in realtà di cumbie napoletane, tra cui A Città è Pulecinella e Luna Rossa. A proporcene la voce di Davide Montali negli arrangiamenti di Paolo Bollettinari.

E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme con i simpatici italiani. Chiudiamo con l'orchestra Bagutti e un bis di brani di successo, Romantico, Sognatore e Un anno in più. Noi ci salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, sempre su Radio Liscio con i simpatici italiani. A domani!

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov, che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hadjar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
5: E buongiorno, anche oggi siamo pronti per un lungo viaggio di un'ora con i più grandi successi di sempre nel mondo della musica da ballo. Iniziamo con l'orchestra di Raul Casadei che ci propone due brani, come da tradizione, Tira la rete e il medley che parte con La sala è vuota. Sono dei

Torniamo in Romagna con un medley di Alli Galli che parte con Stramilano fino ad arrivare alla polca Ciao Amici, a proporceli l'orchestra Grande Evento.

E dopo aver ballato con la polca, ci rilassiamo con la regina delle Begin. Titti Bianchi ci propone Marinaio Ingannatore e La Bambola.

E questo è sempre Radio Liscio, questa sempre i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più grandi canzoni di sempre. Abbiamo ascoltato prima l'orchestra Grande Vento, torna Moreno il Biondo con un bis di brani, Ravenna Beach e Polka Show.

Era Polka Show proposto da Moreno il Biondo. È arrivato il momento di Franco Bastelli a proporci Canto di Primavera e Amante Vagabondo.

E siamo arrivati anche oggi al termine del nostro appuntamento con i simpatici italiani. Noi ci sentiamo domani, sempre qui su Radio Liscio. Ciao simpatici italiani!

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto da la rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Ajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
4: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
3: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Hodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo-quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94, successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano-Trieste, Maxima Roma-Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evenepoel, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Völlering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena alla terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta, il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

no, no, no, no. Mi viene spontaneo gnagnagnarla perché... Ciao a tutte e a tutti, ciao brava bella gente, come va? Buon venerdì 25 settembre 2026. Ciao Cinghia, oh, subito flu. Allora, partiamo con, come dire, sentimenti contrapposti, ecco, come si potrebbe dire, perché siamo partiti pensando che è venerdì. Il venerdì è l'ultimo giorno della settimana di trasmissione, è l'ultimo giorno di lavoro per molti di voi, è l'ultimo giorno di scuola per molti studenti, è il giorno che ci porta verso un weekend di riposo, pace, gioia e felicità. Per lo più in famiglia, è quello che dovrebbe raccogliere le famiglie, rivalutare delle unioni. Vedo che già arrivano i messaggi. Insomma, il venerdì è una delle giornate felici. Una volta il venerdì

sabato, per cui oggi ci sono le terze prove libere e poi le qualifiche per il Gran Premio di domani. C'è la partita dell'Italia, ritorniamo a giocare con la nazionale e con gli azzurri, che si giocano una credibilità, anche Mancini si gioca una credibilità, anche perché bisogna vedere un tecnico di ritorno. Com'è andata in passato quando ci sono dei tecnici, sono stati dei tecnici di ritorno? Non benissimo, per cui vediamo se l'andazzo cambia. Ma noi siamo sempre qui con la nostra Canzoni Senza Frontiere, con la nostra scaletta bella colorata, così come me la manda il Supremo, e partiamo con richiesta da Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia. Partiamo con una bellissima dedica, quando un uomo, Roberto Madonia, si rivolge alla propria donna, la guarda e dice: la mia regina. Se poi lo dici in pubblico,

era la mia regina per Mauro di Gerenzago in provincia di Pavia, Roberto Madonia che cantava. Allora, oggi è il 25 di settembre 2026, è il 268esimo giorno dell'anno, ne mancano 97 alla fine dell'anno ed è San Firmino. Della giornata mondiale dei sogni, ve l'ha già accennato Wilmer nell'ora precedente la mia, la giornata mondiale dei sogni, ed è importante perché, attenzione che ve lo dico anche, perché, dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornata mondiale dei sogni. Allora, cosa sono i sogni e che cosa servono? Sono uno dei fenomeni psichici più complessi e misteriosi. I sogni vengono studiati fin dall'antichità. Ma che cosa sono e a cosa servono? È un'attività mentale che si svolge senza il nostro controllo, mentre noi stiamo dormendo. Allora, alcuni tra i compiti più importanti assolti dai sogni sono l'elaborazione emotiva, la comunicazione interemisferica, sto leggendo, il mantenimento dell'equilibrio psichico, il consolidamento della memoria e il problem solving, la risoluzione dei problemi. Perché fin dai tempi antichi tutti hanno cercato di interpretare i sogni, sono stati scritti anche dei libri, Freud era uno che sui sogni aveva dedicato tutta la sua vita, e poi ci sono stati un sacco di eredi, Carl Gustav Jung, l'allievo di Freud e fondatore della psicologia analitica, arricchì la comprensione dei sogni. Poi ecco, molte volte i sogni si fanno poi non si ricordano, ci sono quelli fortunati che li ricordano e ci sono invece quelli che non li ricordano. Allora, negli ultimi decenni i progressi delle neuroscienze cognitive nella psicologia del sonno e nelle tecniche di imaging cerebrale hanno permesso alla ricerca sui sogni di evolversi ulteriormente. Insomma, oggi è la giornata dei sogni. Quindi, se avete sognato e vi ricordate un bel sogno, poi ci sono i sogni belli e ci sono gli incubi. I sogni belli sono quelli che mentre dormi ti fanno dormire, ti fanno rilassare ancora di più perché ti immagini delle robe belle. Poi ci sono gli incubi che ti fanno magari svegliare di notte, come dicono i francesi, crispé, con le mani così, spaventato. Chitarra suona più piano, primo vintage di oggi per Nicola Pescarese, l'amico. Allora, vince Canzonissima nel 1971 e lui è Nicola Di Bari, un fanciullo del 1940, quest'anno quindi ne ha fatti 86.

0: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Matteo L'Aquila Sofia, come quando fuori piove, la suona Mi Band.

La Sofia della Suonami Band, la rianimatrice del Cinghia. Lui, quando vede la Sofia, subito riprende quella vivacità che magari ha perso nell'ultima ora e mezza, in cui non ha fatto solo la regia a me, l'ha fatta anche al Wilmer. Ciao amiche e amici di Prima Antenna TV, canale 14 del digitale terrestre su Piemonte e una parte della Val d'Aosta, e canale 79 sempre del digitale terrestre sulla Liguria, in Liguria. Ritrasmette ormai dalla settimana scorsa tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima ora adesso dalle 11 alle 12, la seconda dalle 17 alle 18, e poi abbiamo il network di Teleantenna che copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio sul mitico canale 97 e la provincia veneta di Belluno. Buon weekend a tutti, eccolo qua che marca il territorio, lui marca il Max di Ozzano in provincia di Bologna, uno che marca il territorio, cioè lui chiede una canzone al giorno. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Grande Amore del Volo, grazie Ettore, Max di Ozzano, Bologna. Non ti ho ancora fatto passare quella, ce l'ho nella seconda ora, quella che hai chiesto ieri. Prendi fiato. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso, Cinghia, Paolo di Genova è tornato a casa, sta bene, tanti saluti, periodo un po' brutto, ma dai, stai riprendendo, ne esco presto, volevo sentire Il Zitto Amore di Claudio Villa, grazie mille, tanti saluti. Ciao Paolo, siamo tutti contenti, ricevevamo anche richieste da Isabella di Roma, per esempio, come sta Paolo? Erano tutti preoccupati, siamo contenti che tu sia tornato a casa. Buongiorno Ettore Marco, vorremmo se possibile ascoltare la Mazzurca di Periferia, bella, grazie, un saluto a tutti, Flavia e nonna Rina di San Giorgio. Va bene, vediamo, tanto il nostro programmatore sapete che è sempre lì che scrive, prende appunti. Secondo vintage di oggi. Allora, nel 1966 un giovane avvocato astigiano va a lavorare per il clan di Celentano e comincia a scrivere canzoni importanti per Celentano. Chi era lui? Poi La coppia più bella del mondo che vince il Cantagiro, e poi una che si intitola, lui era Paolo Conte, è Paolo Conte, e poi ne scrive una nel 68, Azzurro, che diventa uno degli inni italiani in giro per il mondo, perché viene cantata come nel blu, dipinto di blu, come quella di Boccelli, insomma diventa veramente, e poi la fanno tutti, la cantata Mina, l'hanno fatta gli Schiantos, l'hanno fatta i ricchi e poveri, insomma l'hanno fatta tutti. Una curiosità che nessuno sa, e l'ho scoperta io ieri incrociando i dati dei due, Adriano Celentano e Paolo Conte sono nati tutti e due lo stesso giorno, il 6 di gennaio. Paolo Conte nel 1937, quindi quest'anno ne ha compiuti 89. Adriano Celentano nel 1938, quindi quest'anno ne ha compiuti 88. Azzurro per Isabella San Germano del 1968, Adriano Celentano.

Azzurro, un grande classico per Isabella San Germano di Roma, un brano del 1968 di Paolo Conte, interpretato da Adriano Celentano. Allora, andiamo avanti, 331-335-6565, il numero di telefono che vi mette in rapporto direttamente con me tramite WhatsApp, cioè su WhatsApp in diretta, qui a Canzoni Senza Frontiere. Ciao Ettore, Diana e Cinghia, buon fine settimana da nonna Graziella da Vergnasco e dalle nipoti Emily e Michelle. Ciao Graziella, so che sei una ligia e devota. Ciao Ettore Cinghia, vorrei sentire Romagna Capitale di Casadei. Grazie, buon weekend a Beppe di Bordighera. Ciao Beppe. Buongiorno Ettore il Cinghia, a tutti i radioascoltatori di Canzoni Senza Frontiere. Sono sempre in ascolto. Grazie a te Cinghia, mi tirate sul morale con la musica. Come grazie a te Cinghia? Cinghia, Cinghia fa quello che gli viene ordinato. Quindi è il supremo che sceglie le canzoni, io che le annuncio. Cinghia è uno che fa con la frusta sulla schiena quello che gli viene ordinato. Non è che è lui che fa delle robe e che viene messo così in risalto, eh? Io non voglio togliere i meriti a nessuno, ma cos'è questa esaltazione del Cinghia? Che ride in questo momento. Mi tirate sul morale con la musica, toglie pensieri di tristezza, metti un brano a tuo piacimento. Grazie, buon weekend Ettore, famiglia Cinghia, Enza da Torino, prima antenna Radio Liscio, un saluto affettuoso. Senti, te la metto subito perché è troppo bella, visto che qui si parla di musica da ballo e non solo. Una delle più grandi orchestre che ha fatto ballare milioni di persone, l'orchestra di Castellina Pasi, con la voce di Andrea Barbanera in Romagna vestita di rosa. Pensa che bello. Non la passiamo spesso, è la seconda volta credo, basta. La prima volta, mi dice il Cinghia, mai passata prima. Romagna vestita.

Pensa uno che si chiama Barba Nera e deve tenersi la barba perché sennò è anacronistico, per cui lui preferirebbe non avere la barba, ma se la tiene anche tutta bella curata, bella nera, perché uno che si chiama Andrea Barba Nera di Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa, nuovissima, ha partecipato al Festival di San Liscio a Gateo Mare la settimana scorsa e niente, quindi ve l'abbiamo proposta, ma avesse adesso un momento di vivacità, di gioiosità con tutta la sua comunicativa. A me piace molto come si, perché è piccolina ma piena di grinta, la Federica Cocco in Mamma Non Mamma. Foglia la Margherita.

era la Federica Cocco con Mamma non mamma, e adesso siamo al terzo vintage di oggi. Una canzone che mi è stata chiesta da Gianfranco di Ospedaletti, una canzone del 1967 interpretata da un cantante che io ho conosciuto perché veniva spesso a Radio Monte Carlo, e soprattutto nessuno sa che questo signore Claude François era nato in Egitto da papà francese e mamma italiana. Allora, Claude François prese questa canzone che si intitolava e si intitola Comme d'habitude, come al solito, che era stata rifiutata da un altro cantante che non l'aveva amata, Hervé Villard, anche lui un cantante francese. Claude François la prende, io me lo ricordo perché era bravissimo, poi aveva quattro ragazze stupende, le Claudette, si chiamavano Claude François, le Claudette. Lui in Francia lo conoscevano come Clo-Clo, per come cantava, per come si muoveva sul palcoscenico. Ha avuto una morte orribile perché mentre era in bagno aveva fatto una doccia e prese, non si accorse che c'erano dei fili spellati della corrente, aveva i piedi bagnati, toccò questi fili e morì fulminato. Questa è stata la morte tragica di Claude François. Ma questa Comme d'habitude, che lui canta ed interpreta nel 1967 con una versione inglese scritta da Polanca, diventa niente popò sul Totò di meno che My Way, portata al successo da Frank Sinatra e interpretata. Ci sono più di 2000 cover fatte nel mondo da cantanti anche famosi che hanno ripreso My Way e l'hanno cantata, ma My Way è partita come Comme d'habitude di Claude François.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che bello il testo anche in francese di Comme d'habitude di Claude François. Ma adesso abbiamo quella che ha vinto il Festival del Liscio nel mese di settembre scorso, la Elena Camma.

0: ha vinto la settimana del liscio con questa canzone popolare, la Elena Cammarone. Caro Ettore, ti ringrazio di tutto il cuore, mi hai fatto rivivere la mia giovinezza, ho 81 anni, mi hai fatto un grande regalo, immagino che sia Gianfranco di Ospedaletti, figurati Gianfranco, l'ho rivissuta anch'io, anche perché il testo di Come d'abitudine è veramente molto bello, me lo sono riletto mentre scorreva tipo karaoke, lo canticchiavo anche perché all'epoca Come d'abitudine si andava a ballarla ai Frères de la Côte a Roquebrune a Mentone. Bene, va bene, ok, siamo ai vinili di Casandenna, oggi ho due pezzi fantastici. Uno è il primo, quello che vi faccio ascoltare ora, è 172esimo nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, secondo la rivista Rolling Stone, nella sua ultima classifica, quella del 2024, ed è Mississippi Goddam della Nina Simone. L'aveva scritta lei questa canzone nel 1964, Mississippi Goddam è Maledetto Mississippi, ed è una delle più forti canzoni di protesta dopo che erano successe delle cose nel sud degli Stati Uniti d'America, il bombardamento della chiesa battista di Birmingham in Alabama che uccise 4 bambine afroamericane e l'omicidio di Matt Gar Evers, un attivista per i diritti civili. Allora Nina Simone si incazzò e scrisse questa canzone proprio di protesta che è diventata una delle più potenti, più ascoltate e più incisive contro quelli che erano i trattamenti che subivano gli afroamericani nel sud degli Stati Uniti. Mississippi Goddam, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. Nina Simone. Live.
1: Mississippi Goddam is our last tune. We had some requests for it.

altri. Ma che brava era! Ma che brava era la Nina Simone, l'aveva scritta lei questa canzone. E poi se l'è suonata al piano, è diventata una delle più una delle canzoni di protesta più potenti della storia della musica. Mississippi Goddam di Nina Simone, 172esima nella classifica delle 200 canzoni più belle del mondo. E adesso ci trasferiamo alla Peschiera di Baldengo, dove sabato sera scorso Roberto Tagliani ha avuto un grande successo. Adesso ascolteremo una delle canzoni che ha cantato sabato sera scorso alla Peschiera di Baldengo, che domani sera vedrà come animatore di tutta la serata Alex Biondi con la sua orchestra. Domani sera, sabato 26 settembre, alla Peschiera di Baldengo, Alex Biondi e la sua orchestra. Ci sarà anche il Cinghia. Sapete che c'è questo nuovo studio di registrazione, di magnificazione, e la trasmissione del sabato sera è in diretta sia su Radio Liscio dalla Peschiera di Baldengo, sia su Prima Antenna TV, quindi dalle 21.30, serata tutta musica dalla Peschiera di Baldengo domani sera. E adesso Roberto Tagliani, che conclude la prima ora di Canzoni Senza Frontiere con Suona chitarra, suona, suona, Cinghia, suona la chitarra, dai, su, non c'è.

0: Suona chitarra, scritta da Al Rangone, interpretata da Roberto Tagliani, e 20 secondi fa c'è stato il din don. L'ho lasciata passare perché era un peccato chiudere il finale con l'acuto fatto da Roberto Tagliani, per cui ho detto vabbè, il din don può anche ritardare di 20 secondi, non muore nessuno. 12:12:40, questa è Radio Liscio, Canzoni senza frontiere, ed ora, come ad ogni capo d'ora, le reclame, le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Berti. Non ti scorderai di
2: me. Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede, e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito sedicesimo. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

l'ultima notizia non è stata una bella notizia, effettivamente, ma io sono un propulsore, un sognatore di buone notizie, perché ormai le notizie che ci arrivano sono tutte abbastanza brutte, ti rovinano la giornata. Io non le leggo quasi neanche più ormai, come in televisione, ormai guardo solo avvenimenti sportivi, film di quelli che mi piacciono, perché se no è la morte di questo, è l'omicidio di quell'altro, è il femminicidio di quest'altro, e basta, su, la vita ha anche dei lati belli da vivere, or su. Allora, questa è Canzoni Senza Frontiere, la seconda ora in onda anche dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV. Oggi è venerdì 25 settembre 2026, ultimo giorno della settimana, ultimo giorno di trasmissione in diretta su Radio Liscio, la radio che non c'era, che ora c'è fortunatamente ormai da quasi 2 anni e mezzo. È il 268° giorno dell'anno, ne manca

E si può anche scegliere la musichina. Io ho scelto una musichina che sembra cinese, ma tutta blum blum blum, come se scorresse dell'acqua, dolce. Mia moglie l'ha apprezzata molto. Fa: ma che bella sveglia che hai. Ho detto: sì, mi piace svegliarmi in assoluta pace e beatitudine. Primo brano della seconda ora di Canzoni Senza Frontiere è stato un disco della settimana di Radio Liscio ed è il Tiburon di Frank David. Cinghia, vai, schiscia il butto.

Sì, bello, annunciamo le canzoni. Tiburon, Tiburon, cantata da Frank David. Ma perché questo titolo Tiburon? Cosa vuol dire Tiburon? Sono andato a fare una ricerca perché non sapevo neanche io. Allora, tiburon significa squalo in spagnolo e indica diverse cose importanti. In generale tutti i grandi pesci predatori del mare. Poi è il nome di un'auto sportiva. Poi è una piccola e ricca cittadina della contea di Marin negli Stati Uniti che si affaccia sulla baia di San Francisco. È una catena di ristoranti. E poi è questo famoso tiburon, un famoso brano musicale del gruppo Proyecto Uno, ripreso anche da altri grandi artisti. E il tiburone è anche il soprannome di

alcuni calciatori famosi come Alvaro Negredo, e viene associato a piloti come Tony Arbolino, non so chi sia, e il Tiburon. Bene, adesso abbiamo sviluppato che cos'è il Tiburon. Squalo. È lo squalo, quindi una donna che dice: ah, ma tu sei uno squalo, vieni qui, mi mordi, mi mangi, mi fai delle robe. Ecco, adesso sappiamo anche che cosa vuol dire Tiburon. Quando la radio e la televisione fanno cultura. Allora, richiesta da Max di Ozzano, in provincia di Bologna, era la canzone che aveva chiesto ieri. Voi sapete che lui marca il territorio perché chiede una canzone al giorno che secondo lui toglie il medico di torno. Allora, una canzone, quella di Jovanotti, che dopodomani, il 27 di settembre, compirà 60 anni. Quindi gli anni passano per tutti, anche per il grande anche di statura Jovanotti, che ci canta oggi questa canzone chiesta da Max di Ozzano in provincia di Bologna, pubblicata nel 2008. A te! È una canzone cantata al Festival di Sanremo del 2008, dove Jovanotti intervenne come super ospite italiano. Allora, nel 2008 ci fu una polemica perché il quotidiano spagnolo El Mundo disse che il brano di Jovanotti sarebbe stato ispirato alla canzone del 2006 alla primera persona del cantautore Alejandro Sanz. Jovanotti in realtà dichiarò che l'ispirazione venne da un altro, da tanti altri brani che avevano lo stesso giro armonico. Vabbè, comunque, c'è un videoclip, ce l'hai il videoclip ufficiale, ok, prodotto dalla Universal Music Italia. Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, è seduto al pianoforte e ci canta A te.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

Nel novembre del 2008, sul sito ufficiale dell'emittente radiofonica Radio DJ, è stato pubblicato un brano disponibile per il download gratuito intitolato A te che sei. Si tratta di una canzone natalizia che utilizza la stessa melodia della canzone di Jovanotti, ma con un testo modificato ed interpretato da tutti gli speaker della radio. Nel finale del brano canta anche lo stesso Jovanotti. Potrebbe essere un'idea questa. La vecchia musica italiana della Marianna Landini.

0: Davide Montali, andremo a prenderci le stelle. E adesso il secondo vinile di oggi di Canzoni Senza Frontiere. Andiamo nell'Olimpo delle canzoni mondiali, anche se per la rivista Rolling Stone nella classifica del 2024 delle 200 canzoni più belle di sempre, questa è solo al 171esimo posto. Io l'avrei messa molto più in alto, perché è un brano che mondo meraviglioso si intitola, e eseguita ed interpretata da Louis Armstrong. Allora, la prima volta che la cantò fu nel 1967, morì pochi anni dopo, nel 1971, quindi diciamo che è stato uno dei suoi grandi ultimi successi. Poco prima aveva fatto Hello Dolly, per cui diciamo che negli ultimi anni della sua carriera tirò fuori dei brani che arrivarono comunque nei primissimi posti di molti paesi. Questa canzone, questa What a Wonderful World, ebbe un grandissimo successo soprattutto in Europa più che in America. In America è stata rivalutata dopo, ma in Europa alla grande andò a finire, fammi vedere, prima nel Regno Unito, prima in Australia, prima in Austria, seconda in Irlanda, insomma quinta nei Paesi Bassi, sesta in Germania quando venne fuori. Poi è diventata una delle canzoni più significative di Louis Armstrong. Ci fu perfino una grande lite fra il produttore della casa discografica di Armstrong e l'autore, che era Bob Thiel, che aveva firmato con lo pseudonimo di George Douglas, perché il produttore non era d'accordo di far fare una canzone di questo tipo a Louis Armstrong. Lui avrebbe voluto una canzone stile Hello Dolly, invece questa What a Wonderful World era una ballata secondo lui, quindi disse ma no, non va bene per Armstrong. A volte i produttori non è che hanno una visione così come i paraocchi dei cavalli, e invece aveva ragione l'autore, perché questo diventò uno dei brani più emblematici di Louis Armstrong, la stupenda What a Wonderful World, cantata con la voce caratteristica e con la tromba nel 1967 da Louis Armstrong, i vinili di Casandella.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself,

Louis Armstrong, What a Wonderful World, 1967. Allora, vi metto i nati e i morti, dai, perché è l'ora questa di solito. Nel 1949, il 25 di settembre, quindi oggi compie 77 anni, Pedro Almodóvar, grande regista spagnolo, donne con la crisi di nervi. Poi devo citarne due insieme perché sono sposati, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, perché compiono gli anni nello stesso giorno, oggi 25 di settembre. Lui, nato nel 1944, ne fa 82, lei è del 1969 e quindi oggi ne fa 57, no, 67. 67, quindi ci sono fra i due, no 57, ho ragione io, 76, sì 57 anni, 25 anni meno di lui, Michael Douglas del 44, Catherine Zeta-Jones nel 69, sono marito e moglie e oggi festeggiano insieme, che bello. William Faulkner, uno dei più grandi scrittori premio Nobel americani, era nato nel 1897, ci ha fatto anche un bellissimo film, Sean Connery mi pare, che aveva uno studente e lui faceva Faulkner. Adelmo Fornaciari, Zucchero, oggi compie, è del 55, quindi ne compie 71. Silvana Pampanini, la grande Silvana, la fidanzata d'Italia dell'epoca, era nata nel 1925, oggi avrebbe compiuto 101 anni, è morta da quel dì. Così come Delia Scala, uno dei più grandi soubrette del secolo scorso in Italia, era del 1929, mentre oggi compie 58 anni Will Smith. E vai! I morti, ho solo Giovanni Borghi, che vi ho ricordato pochi giorni fa, il giorno del suo compleanno, morì pochi giorni dopo il suo compleanno nel 1975. Grande industriale italiano, pensate che a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70 era il più importante costruttore di frigoriferi d'Europa. Fu il primo che si inventò il poliuretano al posto della lana di roccia per isolare il frigorifero e quindi lo fece diventare più leggero, il poliuretano costava meno della lana di roccia, ebbe questa intuizione e con la sua marca, la Ignis, diventò il numero uno in Europa per i frigoriferi. Va bene, un po' di vino rosso, la vendemmia quest'anno è stata anticipata di brutto, per cui i vini già da quel dì che stanno così lavorando nelle botti, in questo momento il mosto è già quasi arrivato, quest'anno forse il vino novello dovranno farlo prima, perché sennò non sarà più tanto novello, perché per antonomasia il vino novello lo si fa uscire il 6 di novembre, perché sono i francesi che hanno imposto questa data del 6 di novembre, però quest'anno, dato che la vendemmia non l'hanno fatta a settembre ma l'hanno fatta ad agosto, magari il vino novello viene fuori il 6 di ottobre, vedremo cosa succederà. Paolo Bertoli, vino rosso per noi.

Vino rosso per noi era Paolo Bertoli. Adesso il quinto vintage di oggi, che ha tutta una storia. Perché intanto è la cover di un brano che ha avuto successo in tutto il mondo, che era Rain and Tears degli Aphrodite Child. In Italia chi la fa? La fanno i Quelli. E la intitolano Lacrime e Pioggia, quindi in traduzione letterale, posposta, Rain and Tears, pioggia e lacrime, qui diventa Lacrime e Pioggia. E chi sono questi Quelli? Allora, è un complesso che accompagnava all'epoca, siamo negli anni 60, molti cantanti, Gian Pieretti, poi andarono dietro a Lucio Battisti, e i componenti di questa formazione avevano in Franz Di Cioccio il loro leader. Franz Di Cioccio era un batterista e cantante italiano che alla fine della vita dei Quelli diventa la mitica premiata Forneria Marconi. Ma chi avevano come frontman, come cantante i Quelli? Tale Antonio Teoccoli, che poi diventerà Teo Teoccoli. Teo Teoccoli era il cantante dei Quelli all'epoca. Qui siamo con questa canzone Lacrime e Pioggia nel 1900, vediamo un po' se lo ritrovo, 68, versione italiana del celebre brano Rain and Tears del gruppo greco degli Aphrodite Child, pubblicata nel 1968, rifatta dai Quelli. Eccola qua, io me la ricordo, l'ho passata una vita a Radio Monte Carlo. Piangi e tu dici che non è che pioggia su di te.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Che canta sulla strada, ma questa canzone è dappertutto tranne che su una strada. Fateci caso.

Sulla strada era Pietro Galassi, il cinecalendario. Qual è il film abbinato alla giornata di oggi, 25 di settembre? Un film epico. Io quando c'è lo rivedo volentieri perché lui è veramente unico. Demolition Man con Sylvester Stallone, l'action più folle, divertente e sopra le righe del suo tempo. È un film del 1993, pensa te. Sylvester Stallone interpreta il muscolare John Spartan, il poliziotto di Los Angeles soprannominato Demolition Man perché lascia edifici distrutti ovunque vada. Nel 1996, dopo un'operazione finita male, viene condannato al congelamento criogenico insieme al suo arcinemico che è Simon Phoenix, criminale psicopatico. Entrambi vengono ibernati fino al 2032. Si risvegliano in una Los Angeles utopica, ipercontrollata e ripulita da ogni vizio. Non sarà così nel 2032, ma quando Phoenix evade, nessuno è pronto ad affrontarlo e quindi per fermarlo viene scongelato anche Spartan, Sylvester Stallone. Da qui parte un'esplosione di inseguimenti, gag, tecnologia assurda e ironia anni 90, con un sapiente mix di satira, action e citazioni pop. Il 25 settembre 2010 è la data utopica dell'ultimo omicidio mai registrato dalla polizia, cioè secondo quel film lì nel 2010 ci fu l'ultimo omicidio a Los Angeles, poi la polizia era in grado di controllare tutto e non ce ne furono più. Non è stato così. Il ritorno di Simon Phoenix fa azzerare quel conteggio, perché lui quando evade ne combina ancora di cotte di crude fino a quando non interviene Spartan, Sylvester Stallone. Quando viene fuori quel film lì, perché lo rimandano ancora ogni tanto qualche televisione, io me lo riguardo volentieri perché con lui ci sono stati dei film veramente divertenti. Non parliamo di Rambo, magari un po' meno quelli della Rocky, ecco, ma Sylvester Stallone, mi sono riguardato il primo due o tre settimane fa e si nota sempre un particolare in più quando si rivede un film. L'avrò già visto 10-15 volte almeno, vabbè, fa parte di momenti di vita e di ricordi. Siamo all'ultimo vintage di oggi. Vincono il Festival di Sanremo nel 1984, quando ancora erano una coppia affiatata, innamorata, che andava in giro ad avere successo per tutto il mondo. Cantavano Ci sarà, sono Albano e Romina Power.

ci sarà, erano Albano e Romina Power, e siamo al gran finale di Canzoni Senza Frontiere di questa settimana, perché abbiamo l'orchestra dei Roveri che ci fa forza ragazzi, ma anche forza ragazze, preparatevi per un weekend pieno di sport e novità, la nazionale di calcio, Formula 1 da Baku in Azerbaigian, poi cosa abbiamo ancora? Ne sto dimenticando senza dubbio una, sono tre cose. Cosa c'è questa settimana? C'è anche, abbiamo detto, la nazionale. Vabbè.

0: accade oggi. Nel 1939, il 25 di settembre, la Germania nazista inizia concretamente a progettare la bomba atomica. Viene chiamato Werner Karl Heisenberg a dirigere il progetto, appena un anno dopo la conclusione, per volere diretto di Heinrich Himmler, delle indagini su di lui per la sua vicinanza ad alcuni scienziati ebrei stranieri. 1956 viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico fra la Scozia e Terranova, quindi tutto l'Atlantico. Ed infine nel 2022 in Italia vince le elezioni politiche nazionali la Meloni, la prima donna che guida un governo. Bene, siamo arrivati in fondo, vi ricordo le tre S: soldi, salute, sesso, nell'ordine che volete voi per questo weekend. Grazie Cinga, grazie a tutti voi. Da Ettore Andenna, sigla, ciao.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
5: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figis, mette in difficoltà anche i gestori.
4: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
7: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
4: Ed è tutto, buona giornata.

E si continua sempre a ritmo di cumbia, arrivano le nostre produzioni targate Abbey Record Edizioni Bagutti, Il Silenzio dei Ricordi. Un buon suono anche da parte mia.

Carmen un po' in vacanza, non so voi. E adesso torniamo un pochino indietro con il tempo, andiamo un po' con la tradizione. Arriva questa bellissima Peghina, arriva Canzone Mia. Le belle canzoni, la tradizione non deve mai mancare, eh? Vai così.

Siete una meraviglia, siete bravissimi, grazie, grazie di cuore. E allora adesso diamo il tempo al nostro Massimo di cambiare strumento. Arriva questo bel valzer lento, sono le lacrime d'argento, le belle canzoni della musica da ballo, dedicatissimo a tutti gli amici della Paschiera.

100 per voi. Fate un grande applauso, perché qui di fiato ce ne vuole, lui di fiato ne ha da vendere. Senti che roba, che calore, grazie, grazie davvero, grazie, bravo Massimo. E allora adesso arriva questo bel terzinato che vorrei dedicare a tutti gli innamorati. Siete belli come il sole. Grazie, dedicatissimo a tutti gli innamorati. Questo Amo Te, in particolare agli amici della Valtellina, Verica, Manuel.

0: amo te. Le bellissime canzoni d'amore questa sera alla Peschiera, Sonia per voi.
1: Dedicatissimo a tutti gli innamorati, agli innamorati che si stanno

0: i bellissimi Terzinati, la dolcissima voce di Sonia Mori.
1: Grazie di cuore, dedicatissima a tutti voi, grazie, grazie davvero, le belle canzoni. Allora adesso arrivano anche le belle canzoni della musica italiana, arriva questa.

0: Voilà. Ciao. Grazie.
1: Grazie, arriva al mare. Grandi successi del mitico Lucio Dalla, il nostro Massimo per voi.
0: Grazie, gentilissimi.
1: È bello, è bravo, ce li ha tutte lui, signora. Le ha veramente tutte.
0: Troppo gentili, grazie.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Sal da Vinci, dedicatissimo a Giuseppe. Arriva questa Rossetto e Caffè. Vai così.

0: i grandi successi della musica italiana. Sonia Mori per voi.
1: Grazie, le belle canzoni. Grazie, grazie davvero. E allora questa sera, ragazzi, siamo qui per divertirci. Problemi, ci pensiamo poi domani. Ma neanche domani, non ci dobbiamo mai pensare.

0: mondo. Sonia!
1: Bravi nostri baciatero, meravigliosi, ma che ballerini di latinoamericano, magnifici. E allora adesso accontentiamo anche i nostri amici che ci hanno richiesto questa bella mazurchina e arriva la nostra voce, la voce di Davide, con questa Disturbo. E allora chiediamo, Davide, se questa sera

0: Davide della musica da ballo, il nostro Davide per voi.
1: Grazie.
0: Grazie davvero di cuore, bravo Davide, grazie.
1: Grazie.
0: E allora prima di continuare, qui ci sono degli auguri da fare. Partiamo subito con la prima dedica. Tantissimi auguri di buon compleanno a Egle dalla compagnia. Auguri Egle da parte dell'orchestra e anche sicuramente da casa ti arriveranno gli auguri. Poi buon compleanno a Gabriella, a Egle dalla compagnia. Allora Egle, sono tutti per te Egle, tantissimi auguri di buon compleanno. E allora ti vorrei dedicare questa nostra bella canzone che si chiama In capo al mondo me ne andrei insieme a te. Vai!

canzoni. Grazie, grazie davvero di cuore. Allora adesso arriva questa bella baciatina. Arriva a darte un beso, anche dos, anche tres besos. Quanti baci, eh? Vai così.

0: passo di mori.
1: Sentire l'urlo della peschiera. Uno, due, tre. Ale! E arrivano anche le belle canzoni di Sanremo 2026, per sempre sì.

0: Schierare belle canzoni di Sanremo 2026, il nostro massimo per voi.
1: Grazie. E dai che si continua, non perdiamo il ritmo. E arriva Esibizionista.
0: E belle canzoni di Annalisa, vai.

0: sentire ancora l'urlo della peschiera. 1, 2, 3. Grandi, siete fantastici, grazie. E adesso arriva una bella tarantella. E arriva la tarantella, quella rock. Quelle tarantelle rock, che ci piacciono come noi, eh?
1: Come
0: vero?
1: Noi, esatto.
0: Vai Davide.
1: Forza ballerini della peschiera, arriva la tarantella.

fantastici, grandi, meravigliosi. E allora adesso ci calmiamo un pochettino, per poi scatenarci ancora. Arriva questo bellissimo terzinato dedicatissimo a tutti voi. Vi amo davvero, perché noi senza di voi non siamo niente, ragazzi, grazie davvero di esistere, le belle canzoni, grazie, gentilissimo, il mio balletto.

0: amici da casa.
1: Grazie.
0: Sonia,
1: io questa canzone vorrei dedicarla a voi. Vi amo davvero, grazie davvero di esistere. Mua. E allora adesso arrivano anche i grandi successi del mitico Gianluca Grignani. Arriva la bellissima voce del nostro Massimo. Ci stringiamo ancora, eh? Vai Massimo.

0: dei successi del mitico Gianluca Grignani.
1: Grazie.
0: La prossima voce è quella del nostro Massimo. Grazie. Per voi.
1: Grazie, gentilissimi. Grazie,
0: grazie, grazie davvero. Grazie. Le belle canzoni, eh? Grazie, grazie Massimo. E dalle belle canzoni della musica italiana ritorniamo alle belle canzoni, quelle della musica da ballo. Arriva questa bellissima canzone che la cantiamo io e Davide, Per l'eternità.

0: signori, la copia per voi, Davide, Sonia Mori,
1: grazie.
0: L'eternità.
1: Le belle canzoni, il nostro Davide si è anche commosso, eh?
2: Esatto, Sonia.
1: Grazie, grazie davvero, grazie, gentilissimi.
3: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
4: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
3: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
4: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Per adesso arriva, ci hanno richiesto questa bellissima kizomba, arriva questo ritmo lento, le nostre belle produzioni Abi Record, vai così, Muise.

0: ritmo lento, la kizomba, la sensuale voce di Sonia Mori per voi.
1: Grazie le nostre belle produzioni, grazie, grazie davvero di cuore. E adesso è arrivato il momento di questa bellissima canzone che mi hanno richiesto già inizio serata. La canzone che ci ha fatto ballare, ci farà ancora ballare e cantare questa rapsodia. Vai così!

0: bene, sogno amare per voi.
1: Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi, grazie. E allora ci hanno richiesto una bellissima canzone, torniamo un pochettino, dopo faremo anche il cia-cia-cia, torniamo un pochettino indietro con il tempo. Arriva questa bellissima Begin, Mi manca il sole, dedicatissima.

Grazie, grazie davvero di cuore, grazie, gentilissimi. E adesso arriva anche questo bel foxettino, dedicatissimo a tutte le morette, però il nostro Davide ha un debole un po' per tutte le donne, le more.

Benissimo, c'è il nostro Davide per voi, dedicatissimo a tutte le donne. Bravo Davide. E allora adesso grazie. Arriva anche questa bella mazurchina. La fisarmonica è quella del nostro Massimo per voi. Vai così.

puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21:30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Galassi Pietro Galassi!
1: Le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.

0: Pantani, roi de Paris. Monsieur Pantani, merci.
1: Stai ascoltando Radio Liscio, solo musica da ballo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare, con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3bmeteo. La rimonta dell'anticiclone sull'Italia favorisce una giornata di lunedì nel complesso stabile, ben soleggiata su tutte le nostre regioni. Da segnalare solo un po' di variabilità pomeridiana sui rilievi interni della Sicilia, possibilità di qualche locale breve piovasco, specialmente sui monti Iblei. Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con un clima ancora tardo estivo, le temperature massime infatti saranno generalmente comprese tra 25 e 30 gradi su gran parte delle regioni. Ventilazione generalmente debole e variabile. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3bmeteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 3 ottobre arriva l'orchestra di Paolo Bertoli.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ero...
1: Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

eccomi qua, apri le tende, cinghia. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella e brava gente, come va? Mercoledì 23 settembre 2026, ve lo posso dire ufficialmente, siamo in autunno. È cominciato stanotte alle 2:05. C'è stato l'equinozio d'autunno, siamo passati dall'estate all'autunno. Ho appena guardato anche le perversioni del tempo che ci dicono che dal 5 di ottobre hanno detto siamo un po' in là, perché in effetti dunque 23, 12 giorni, quasi due settimane, però dicono che questo anticiclone, quest'alta pressione si sposterà verso i paesi scandinavi, quindi Svezia, Norvegia, farà bello, sarà una cappa di bello su là, e quando si sposta su là le correnti fredde girano attorno e si scatenano sul Mediterraneo e sull'Italia, per cui prevedono che dal 5 di ottobre comincerà l'autunno quello vero, con soprattutto colpirà l'Italia e la Spagna, che sono quelle che francamente, oltre alla Francia del Sud, hanno sofferto di più di quest'estate siccitosa, calda, carogna, come si diceva una volta. Dal 5 di ottobre addirittura ci sarà acqua in surplus, per cui comincerà il periodo, quello in cui quelli che si lamentavano del troppo caldo diranno basta acqua, le alluvioni, speriamo di no. Insomma, comincerà comunque, la nostra terra ha un bisogno disperato di acqua, le falde acquifere hanno bisogno disperato di acqua, i ghiacciai, i nevai in montagna hanno bisogno disperato di neve, quindi non lamentate, lasciate che la natura faccia il suo corso e andatele dietro, cinghia, o no? Perché poi alla fine di questo discorso bisognerebbe fare appunto o no, cinghia, o no? La sua espressione resta totalmente immutata. Dopo parlerò del prezzo del petrolio, perché stavo leggendo i giornali, come sempre, prima dell'inizio della trasmissione, perché questa domanda è molto bella. Nel 2008 il petrolio era di 147 euro al barile e il gasolio alla pompa costava 1,51 euro. Oggi il petrolio è circa 100 euro al barile. Perché il gasolio costa 2,30 euro? Oh, domande che una persona che non è addentro nelle arcane cose, come il giornalista immagino, si pone. Perché? Ragioniamoci mentre va il primo brano di oggi. Dolcissima Sardegna, ricordi, è sempre dolcissima, bella, però ricordi, perché c'è stato in vacanza quest'estate, di un'estate fa. Oggi possiamo dirlo perché siamo in autunno. Dolcissima Sardegna, mare.

Era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oggi, mercoledì 23 settembre 2026, è il 266esimo giorno dell'anno. Ne mancano 99 alla fine dell'anno. Oggi è San Padre Pio, per tutti quelli che sono devoti a Padre Pio di Pietralcina. Oggi è corre l'anniversario della morte e il fatto che è stato fatto santo, ed è anche Santa Tecla, ed è la giornata mondiale della lingua dei segni. Io mi ricordo che non era la lingua dei segni, perché la lingua dei segni la vediamo ogni tanto in qualche film o in qualche telefilm, o quando traducono un telegiornale. Noi avevamo A, B, C, D, E, F, G, H era il naso, eccetera, eccetera, eccetera, quella che adoperavamo quando eravamo a scuola per parlarci con i segni. Non è questo, è la giornata della lingua dei segni, è proprio per dare un riscontro e un'importanza nei confronti di chi è affetto da sordità ed è l'unico sistema che ha a livello internazionale di poter comunicare con questa lingua dei segni, che è una lingua diffusa in tutto il mondo e che aiuta appunto chi è affetto da sordità con tutti questi segni, che qualcuno li impara anche per un suo piacere personale. È come imparare una vera altra lingua, perché permette di comunicare con qualcuno che è sordo. Allora, cos'è successo qui? Quanti messaggi? Già subito? Buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, mi faresti ascoltare tu subito, Ciao, fatemi ascoltare a te di Giovanotti. Grazie Ettore, Max di Ozzano, Bologna. Non ti ho ancora fatto ascoltare quella che hai chiesto ieri. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova. Tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Ciao Margherita, ciao Irma. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ennio. Ciao Ettore Cinghi, anche Diana. Ettore, ieri ti ho detto delle nipoti Emily e Michelle, ma ne ho ancora uno, Dennis, che ha fatto l'alberghiero e lavora in Thailandia, Phuket. Mi manca tanto, Graziella da Verniasco. A Phuket c'è un mio un cameraman che ha cominciato a lavorare con me ad Antenna 3 e poi è passato a Mediaset. Poi a un certo punto ha deciso di abbandonare tutto. Aceto lo chiamavamo, era il cameraman più giovane che avevo tra le mani quando facevo una trasmissione, si chiamava Bustarella. Oggi Aceto a Phuket ha aperto un ristorante italiano. Quindi chiedi a Dennis se conosce, se va in giro nei ristoranti italiani. Il proprietario di uno di questi è Aceto, agli occhiali ancora adesso. Ciao da Carlo di Vercelli, se potete un brano di Codazzi o Galassi o Tarantino. Non lo so se ce li ho. Ce l'ho, ho Codazzi, quasi alla fine della seconda ora, quasi alle 13. Un saluto quindi, Carlo, abbi pazienza. Un saluto a tutti da Valzer di Bologna e buongiorno bella gente e brava gente. Rino di Cuneo. Allora, siamo al primo vintage di oggi. Compie gli anni oggi. Ne compie 83. Lo ricordo poi dopo nei nati e morti nella seconda ora di Canzoni senza pensiere. Julio Iglesias del 43 e nel 1976 in Italia lanciava, cantava, interpretava con grande successo al Festival di Sanremo, tra le altre cose, dove fu ospite, ma nessuno se lo ricorda perché la Rai lo tagliò per mandare il telegiornale. Se mi lasci non vale.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Immagino i figli di Julio Iglesias, ne ha 8. Tutto bene papà, stai bene oggi? Problemi? No, perché uno che ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, hai voglia. Oh, qui ci sono la Roberta Cappelletti, la Novella Randi e Daniela Cavanna in Baby Baby Attack.

La terra dei baci della Roberta Cappelletti, la novella Vandi, la Daniela Cavanna. Si sono messe d'accordo, dai, andiamo in una bella bettola, in un'osteria, ci mettiamo lì con i bicchieri, un bel po' di vino rosso e ci cantiamo La terra dei baci. Abbiamo dovuto tagliare i finali delle canzoni perché La terra dei baci era diventata erano meno baci, perché ci hanno bevuto dentro fra tutte e tre, che mi hanno detto che il conto è stato esorbitante. Il regista si è lamentato, non è vero, ma, visto che La terra dei baci sono sempre col vino in mano. Allora, Max di Ozzano in provincia di Bologna dice: io vi chiedo delle rarità per non sentire sempre le stesse canzoni. Sì, a volte esageri, perché ce ne sono alcune che sono difficili da trovare anche come dati. Per esempio questa Le Mani è un album, è tratta, il titolo Locomotiva, di un album di Edoardo De Crescenzo, bravissimo, nel 2006. Tu hai già chiesto quella per domani, ma oggi ti mandiamo quella per domani.

0: Bello sto pezzo di Edoardo De Crescenzo, ragazzo del 51. Mani da bella scelta, Max di Ozzano. Niente da dire. Mi è piaciuta, bella ritmata. Bene, bene, bene, bene. Andiamo alla Peschiera di Valdengo. Intanto, buongiorno Ettore Marco, un saluto a Bruna e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi c'è la mitica Isabella Sagermano di Roma. Come stai, bene, Ettore Andenna? Grazie, sì, cerco di mantenermi in forma, muovermi, fare un po' di ginnastica da sedia, anzi da poltrona in questo caso, perché sono sulla poltrona del mio ufficio che viene scelta con dei criteri di comodità assoluta, visto che ci passo qualche ora al giorno. Le vostre canzoni sono belle su Radio Liscio, mi puoi far ascoltare Azzurro di Celentano? Sì, la facciamo ascoltare abbastanza spesso, te la faccio ascoltare volentieri, una delle canzoni più wow wow. Paolo Conte l'ha scritta, pensa a te. Allora, sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'era Roberto Tagliani con la sua orchestra Successone. È stata la prima serata di ripresa delle dirette di Radio Liscio di Prima Antenna TV. A proposito di Prima Antenna TV, ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che da lunedì scorso ritrasmette tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. La prima, questa in diretta, la seconda dalle 17 alle 18 tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì. Roberto Tagliani alla Peschiera ha cantato sabato sera Caro Papà, cioè ha cantato, la cantava Adriana, che è la front woman dell'orchestra di Roberto Tagliani, ma erano tutti e due comunque dalla Peschiera. Eccoli qua.
1: Lo cantava.

0: L'Adriana è caro papà.
1: Dedicatissimo a Adriana. Tutti i nostri papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia.
2: Sì, tutti i papà, i nonni anche, che sono i papà dei papà. No, dicevo, io comincio a invidiare un po' quelli che riescono a ballare il valzer. Con tutte queste rotazioni ad una certa età, mantenendo l'equilibrio. Forse perché la coppia, tenendosi abbracciati, sono quattro gambe e restano più. Io, dopo due giri, direi calma, aspetta, ferma, eccola lì, perché subentra la vertigine. Allora, cosa ho dimenticato di dirvi fino adesso? Niente, queste canzoni senza frontiere. Il numero di telefono 331 335 6565, per mandare messaggi e mettervi in relazione in diretta con me tramite WhatsApp. 11:33. Federica Cocco, brava, sempre bella carica. Ma cosa c'è? Oh!

Ma cosa c'è? Era la Federica Cocco, accompagnata dall'orchestra, dalla sua orchestra, ma alla fisarmonica c'era il moroso, che è l'Alex Villani. Intanto qui è arrivato un messaggio criptico, per cui chiedo delucidazioni. Nicola Pescarese, ciao, mi scrivi: Ettore, mi fai sentire Nicola di Bari, dove feci il militare 57? Nicola Pescarese, ciao, mancano dei dati. Allora, perché io penso che tu mi voglia dire: mi fai sentire Nicola di Bari, poi non mi hai messo il titolo della canzone, perché Nicola di Bari, dove feci il militare, non l'ha mai cantata. E poi 57 anni, immagino che sia tu che hai fatto il militare in questo posto 57 anni fa, e quindi dovrebbe esserci una canzone di Nicola di Bari che si riferisce ad un luogo dove si faceva il militare una volta. Qui vicino a me si faceva il militare a Casale Monferrato, la Naia si faceva a Casale Monferrato, altrove non lo so, quindi devi precisarci a meno che tu non abbia fatto il militare a Bari, Nicola Pescarese, 57 anni fa. E allora però Nicola di Bari cosa ci canta inerente a Bari? Insomma, è una cosa, ripeto, criptica. Devi delucidarmi non tanto me quanto il Cinghia, che è quello che era già lì a cercare con l'intelligenza artificiale per cercare di collocare Nicola di Bari nella tua richiesta. Mentre noi siamo al terzo vintage di oggi, L'ora dell'amore, per Giampiero e Giovanna di Villafranca. Una canzone del 1967 dei Camaleonti.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Al Rangone, uno dei parrucchini più sofisticati del mondo della musica da ballo.
2: Ci vivo e sto bene, e le mie ferite le curo da me. E se posso sembrare egoista, un po' fuori di testa,

Nel mio mondo era Al Rangone, mi ha risposto Nicola Pescarese. Ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969. Fai tu, ok, ok, allora avevamo interpretato bene col cinghia. Poi ho fatto il militare a Bari, per Nicola di Bari mettiamo una canzone a nostra scelta dedicata a te come richiesta, domani te la mettiamo e basta, perfetto. Vedo che scrivi tutto maiuscolo, allora io so che molti differentemente giovani come me, no, io non scrivo tutto maiuscolo, ma molti differentemente giovani scrivono tutto maiuscolo perché leggono meglio sul cellulare quello che scrivono. Sapete che secondo le regole della messaggistica mondiale scrivere tutto maiuscolo è come gridare? È come se tu, Nicola, avessi scritto: ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969, fai tu, ok? Ecco, questo è il messaggio come verrebbe fuori scritto tutto in maiuscolo. Continua a scrivere in maiuscolo, non c'è problema, Nicola. Solo era una precisazione del perché me l'ha fatto notare il cinghia, che scrive maiuscolo come se gridasse. Ciao Ettore Cinghia, mi metteresti Sognando la California, che bella, dei Dick Dick? Grazie. Fulvio Renata dalla Valpellice. Buon mercoledì, vediamo il nostro programmatore sempre lì allerta con penna in mano. Buon mercoledì da Giorgio Di Luino, se possibile ascoltare Gioco di Bimba delle Orme. Quando si suonava lo chiedevano spesso, grazie. Tu suonavi, Giorgio Di Luino? Facci sapere qualcosa di più sul tuo passato da suonatore. Siamo al primo vinile di Casandenna di oggi. È una canzone che è entrata nella storia della musica leggera mondiale, è al 176esimo posto della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica, quella che hanno fatto nel 2024. Mi hai proprio beccato, diventa, mi hai proprio trovato, mi hai proprio You Really Got Me. You Really Got Me venne lanciata nel 1964 dai The Kings, ma diventò un successo mondiale ancora più grande nel 1978, quando la rifecero come cover i Van Halen, che vi avevo fatto ascoltare ieri. Oggi però ci ascoltiamo la versione originale, la prima, quella del 1964, vi ripeto, è 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. You Really Got Me, dei The Kings.

questo è un altro pezzo. Beh, intanto permettetemi di fare i complimenti al Cinga, perché non è facile trovare questi filmati dell'epoca. Questi erano The Kings, che ovviamente cercavano di imitare, come tutti all'epoca, i Beatles, perché eravamo nel 1964 e i Beatles stavano imperversando nel mondo. You Really Got Me, dei The Kings, 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle nel mondo della musica mondiale. E adesso alle 11.53 ci avviamo verso la fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, non dimenticandomi, prima ho dimenticato di citare anche tutti quelli che ci ascoltano, perché vedo che arrivano messaggi da Bologna, da appunto dalle Marche, da Roma. E questo grazie a Teleantenna, che ritrasmette Radio Liscio in diretta in questo momento dalla Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, siamo al momento di un bacin d'amore. Ma non si nega mai un bacin d'amore. Non bisogna mai negare un bicchiere d'acqua a qualcuno, è un bacin d'amore. Il bacin d'amore ce lo prospetta ora.

0: Matteo Bensi con sua moglie, quella che c'è nel filmato è sua moglie. Matteo Bensi, un bacino d'amore. C'era il sospetto da parte del Cinghia che andando, ma c'è molta ispirazione Veronica Cuneo. Difatti Cuneo è fra gli autori compositori di questa canzone, di questa bacino d'amore di Matteo Bensi. Ciao a Prima Antenna per quanto riguarda la prima ora. La ritroviamo nella seconda ora, ma dalle 17 alle 18 oggi pomeriggio, mentre tutti gli altri restano sintonizzati. E due messaggi, vabbè, questo ve lo leggo. Ettore, quando arrivai in caserma mi fecero visita ai capelli come i tuoi. No, i miei sono già troppo lunghi per come facevano i capelli all'epoca.
1: E allora vai, facciamo anche una bella fogliettina, la dedichiamo a tutte le Anna qui presenti e a casa

0: Anna Polka. No, non è che lo dice un cinese, è che è il titolo della la canzone che sta eseguendo Alex Biondi. Alex Biondi, che sarà il grande animatore sabato prossimo, 26 di settembre, alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra Alex Biondi, e suonerà tra le altre anche questa polca. Attenzione, meno uno, din don, din don, din don, din, le campane suonano stormo, don, din don, din don. È mezzogiorno in questo momento, tutti, ormai non le suonano più a mano, le suonano tutti i sistemi elettronici, le diavolerie moderne. No, da qualche parte c'è ancora il campanaro che va a tirare, ma pochissime, sono tutte già organizzate con un sistema meccanico che va din don din don din don din don din don din don. È mezzogiorno, è mezzogiorno, viva viva. Oggi mercoledì 23 settembre 2026 anche a Radio Liscio è mezzogiorno e si preparano a mandare in onda le reclam e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere in onda dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV, radio liscio, visione totale, non dimentichiamoci del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. E i messaggi che sono arrivati proprio mentre andavano le reclame e le news, mi risponde Giorgio Di Luino, gli ho chiesto, mi diceva se è possibile ascoltare il gioco di Bimba delle Orme quando si suona, quello che chiedevano spesso, e gli ho chiesto dove suonavi. Ho iniziato al singhiol perché ho appena bevuto l'acqua, un po' frizzante, per forza di cose. Iniziato a suonare a 14 anni come batterista con alcuni amici nelle balere in Svizzera. Ora a 71 anni sono andato in pensione, ma la musica mi è rimasta nel cuore. La musica resta sempre nel cuore, soprattutto quando la si sa suonare. E poi c'è un romanzo che mi ha mandato Isabella San Germano di Roma, ma ve lo leggo dopo. Allora, oggi 23 settembre 2026, mercoledì, 266esimo giorno dell'anno, ne mancano 99 alla fine dell'anno, siamo in autunno ufficialmente dalla notte scorsa, dalle 2:05 per l'esattezza della notte scorsa, siamo passati dall'estate all'autunno astronomico, perché quello meteorologico era già cominciato il primo di settembre, adesso siamo proprio ufficialmente totalmente in autunno. È San Padre Pio e Santa Tecla ed è la giornata mondiale della lingua dei segni, quelli che servono per parlare con le persone affette da sordità, e alcuni studiano la lingua dei segni proprio per una questione di passione, come imparare una nuova lingua. Uno studia il francese, l'inglese, il cinese, il russo, e c'è chi per piacere proprio personale non è che magari arriva a studiarla tutta, ma quelli che sono i segni basilari per poter comunicare con qualcuno affetto da sordità. Tonia Todisco è il primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Tonia Todisco che ci canta Vieni via con me, scappiamo, facciamo la fuitina, come si diceva una volta in Sicilia. La fuitina vuol dire che uno scappava, lui e lei, e poi era andato di fatto.

era Vieni via con me della Tonia Todisco. Mentre siamo arrivati, dunque c'è Isabella San Germano che devo leggere, mi ha mandato tutta praticamente la situazione astrologica della sua famiglia. Sono Letizia San Germano, sono nata a Roma, questo me lo dici sempre, va bene. C'è mia sorella che si chiama Letizia San Germano, che ha due figli, Remo e la femmina che si chiama Priscilla. Mio nipote Remo è del segno dello zodiaco dei pesci, mentre la sorella Priscilla, lei è dello zodiaco del cancro. Allora, mia sorella Letizia San Germano è dell'Ariete, io sono dei pesci. Ciao Ettore Andenna, io sono dei gemelli, ok? Che è il segno più baudola dei gemelli, Lippi dei gemelli, quanti sono quelli che hanno fatto i presentatori, Mike Bongiorno era dei gemelli, che fanno parte di questo segno che pare essere il più comunicativo dello zodiaco. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi. Un brano della Gianna Nannini che risale, aspetta perché io mi sono preso nota sempre di tutto. Stanotte poi, siccome stavano svuotando i capannoni da tutti gli ospiti che avevamo, e c'era qui parecchia gente a lavorare perché bisogna lavorare col buio, obbligatorio, e tutto a mano, quindi con soggetti che non erano più polli, erano tacchini, perché erano 3,6 kg, diventa un lavoro abbastanza faticoso. Comunque ieri per vari motivi non ho fatto in tempo a preparare la scaletta nel pomeriggio, per cui mi ci sono applicato stanotte alla 1 e ho finito alle 2:30, per cui non è stata una notte di sogno dirompente. Però ho una faccia più arzilla del cinghia, al quale stamattina si è svegliato, lo vedo dai capelli. Quando hai i capelli tutti che vanno dappertutto, vuol dire che è stata una notte turbolenta per il cinghia. Fotoromanza, un brano della Gianna Nannini pubblicato nel 1984 e incluso nell'omonimo singolo e nell'album Puzzle. Allora, la Nannini nel 1984 fu il primo singolo della Nannini ad ottenere un vasto riscontro di pubblico, che comunque lei era già molto acclamata in Germania, era già conosciuta in Germania, aveva già molto più successo in Germania che in Italia. Ecco, con Fotoromanza finalmente la cominciano a conoscere e ad apprezzare anche in Italia. Questa ragazza del 54, 72 la Nannini, Fotoromanza.

Allora, era fotoromanzo della Gianna Nannini. Intanto finalmente sono riuscito a finire l'articolo che c'è oggi sul Corriere della Sera sui prezzi dei carburanti. Che cosa accadrà se finissero tutte le guerre? Cioè, se improvvisamente tra Russia e Ucraina fanno una sorta di pace o di tregua, e lo stesso fra USA e Iran, non cambia niente. Dicono, nell'attuale situazione, anche se arrivasse una rapida soluzione della crisi delle guerre, gli effetti sui prezzi del petrolio sarebbero immediati, quindi andrebbe giù di colpo. Meno sui prodotti. Oh, come mai? Perché nessuno ha chiaro quali siano i reali danni delle guerre sulle raffinerie e sulle infrastrutture logistiche, e tantomeno quanto ci vorrà per farle ripartire a pieno regime. C'è chi dice mesi, chi addirittura anni. Cioè, finiscono le guerre, va giù il prezzo del petrolio, però dicono ma adesso le raffinerie le hanno bombardate, le hanno rovinate, quindi va giù il prezzo del petrolio ma resta alto il prezzo dei carburanti, e chi è che ci guadagna? Sempre quelli. Ragazzi, ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Anche perché l'economia mondiale, con i prezzi dei carburanti a queste cifre, prende una sberla in Italia, poi va tutta a scapito dell'utente finale, quindi di quello che poi va al supermercato.

se l'è ricostruita con l'interno, non con la dirigenza di Bisale, con le mani, con della colla speciale. Poi mi ha spiegato che ci ha messo il bicarbonato, bicarbonato, poi la rasata, poi è bravino, con le mani è bravino il Cinghia, con le mani è bravino. Sole e Luna, Francesca Mazzucca.

Era Quando penso a te di Paolo Bertoli. I nati e i morti di oggi 23 di settembre. Beh, nel mondo della musica oggi era una giornata per le nascite molto intensa. Il 23 di settembre del 1930 nasceva Ray Charles. Wow. Il 23 di settembre del 1926 nasceva John Coltrane, un grande del jazz. Il 23 di settembre del 1943 nasceva Julio Iglesias, che oggi quindi fa 83 anni. Il 23 di settembre del 1934 nasceva Gino Paoli, morto da poco all'età, qui oggi avrebbe compiuto 92 anni. Il 23 di settembre del 1938 nasceva Romy Schneider, un'attrice che quelli della mia generazione ricorderanno, ha fatto tutti i film di Sissi l'imperatrice e poi è stata morosa per parecchi anni di tale Alain Delon, che coppia che era all'epoca. Poi, sempre parlando di musica, il 23 di settembre del 1949 nasceva The Boss, Bruce Springsteen, wow! E infine un'atleta italiana, è nata il 23 di settembre del 1964, è stata campionessa olimpica, è stata campionessa mondiale di kayak ed è la Josefa Idem. E io l'ho vista quando ha fatto la gara alle Olimpiadi di kayak in questi ruscelli artificialmente scossi da marosi, da ruscellosi in questo caso di vario genere, in cui col kayak devono passare in mezzo alle porte. I morti. Il 23 di settembre dell'anno scorso, 2025, moriva Claudia Cardinale, una delle bellissime del cinema italiano. Il 23 di settembre del 1939 moriva quello che ha portato milioni di persone sui lettini degli psicologi, Sigmund Freud. Il 23 di settembre del 1973, uno dei poeti più acclamati a livello mondiale, Pablo Neruda, moriva. Ed infine, nel 1968, il 23 di settembre, moriva Padre Pio, di cui moltissimi sono devoti, che poi è stato anche fatto santo. Mentre nel 1934 qualcuno si inventava una canzone che si intitolava I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, nel 1934. Ma chi la portò veramente al successo? 25 anni dopo, nel 1959, The Flamingos. E questa canzone è la 175esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, scusate, della rivista Rolling Stone e del 2024. Eccola qua. I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, The Flamingos, secondo vinile di oggi. My love must be a kind of

Devono aver avuto un caldo, perché lì non erano nella natura in mezzo alla neve, erano in studio con tutte queste giacche a vento, 1959, e hanno voluto realizzare questo che era il famoso slow, il lento per eccellenza, quello che si ballava sulla piastrella. Stavo leggendo adesso un altro articolo che parlava dei pericoli dell'intelligenza artificiale, cominciano a parlarne troppo di questa cosa, dell'intelligenza artificiale che, se continua a svilupparsi e diventa autosufficiente, potrebbe avere interesse a far fuori l'umano. E l'intelligenza artificiale avrebbe in sostanza tre scenari possibili per eliminarci. Io non voglio creare panico a nessuno, ma il nucleare, però dicono che è l'ipotesi più immediata, ma non sarebbe credibile, perché i sistemi di controllo e sicurezza sono già a prova di tecnologia, quelli sul nucleare. E allora le resterebbe a lei, l'intelligenza artificiale, l'arma biologica, nel senso che si inventa un virus che non riusciamo a controllare o a debellare con i vaccini che non funzionano, o la distruzione dell'atmosfera, quella che potrebbe avvenire lasciando che il mondo continui a produrre cose che vanno contro il buco dell'ozono, tutti i disastri che possono crearsi, perché se l'atmosfera collassa è ovvio che per l'essere umano, ma non solo, per tutti gli animali viventi, ci sarebbe poco da fare, tranne probabilmente alcuni batteri, qualche insetto, qualche cosa di strano che resiste anche alla mancanza dell'atmosfera. Continuiamo a credere in un futuro in cui qualcuno con la testa indirizzi le cose in modo che ci sia un controllo dell'umano su quello che va avanti, ma un grano salis, perché c'è sempre qualche pazzo che dice: io voglio andare più in là perché voglio essere il più bravo di tutti, il più potente di tutti, il più ricco di tutti, il più di tutti. C'è sempre uno che, se per caso questo va a finire dove ci sono le leve del potere, poi tiralo via. Amore mio, guardiamo le cose belle, viviamo alla giornata del domani non v'è certezza, ci dicevano. Quindi viviamola questa vita, che non si sa cosa ci riserva il

Era il Davide Montali con Amore Mio. Stavo guardando il tempo, fino al 6 di ottobre, previsioni a due settimane, mi dice che di notte non supereremo più i 15 gradi, di giorno non supereremo più i 25 gradi. Addirittura da sabato 3 e domenica 4 scenderemo di giorno 24, 23, 22, il 6, quindi entriamo ufficialmente nelle temperature autunnali. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Allora, nel 1968 i Pooh, e ancora c'era Riccardo Fogli che faceva il frontman, lui suonava il basso e cantava, cantarono una canzone che si intitolava Piccola Katie. Piccola Katie era il lato B di un singolo che aveva sul lato A un'altra canzone che era inserita nel long plain Contrasto, ritirato dal commercio dopo appena una settimana. Comunque, Piccola Katie, sulla facciata A c'era In Silenzio, ma quella che boom salta fuori e ha grande successo è Piccola Katie. Piccola Katie, che è stata cantata in tutte le salse, è stata poi diventata anche cover di molti che l'hanno ricantata. I Pooh nel 1968, oggi 23 settembre 2026, quinto vintage di canzoni senza

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Bambola d'amore.

0: edizione Ami Record, edizione Bambino.
1: Sonia Mori, bella bambola d'amore, bella e brava bambola d'amore, velocissimo perché il tempo è quello che è, e devo anche soddisfare Carlo Vercelli che mi aveva chiesto una canzone di Omar Codazzi, sta per andare in onda Vivi per te di Omar Codazzi. Ma c'è il cinecalendario, veloce veloce, il film abbinato ad oggi 23 di settembre è Perfetti Sconosciuti, un film che ha avuto un successo proprio per l'idea di questa cena in cui tutte le varie coppie discutono e cercano di capire chi sono mettendo sul tavolo i telefonini, e vediamo un po' cosa c'è nei telefonini in ciascuno di noi. In uno di questi smartphone si vede la data 23 di settembre ed è per questo che il film Perfetti Sconosciuti, che poi è stato opera di remake nel mondo, hanno fatto tra i 18 e i 30 remake perché l'idea era piaciuta nel mondo. Perfetti Sconosciuti è il film abbinato ad oggi 23 di settembre. Vivi per te, Omar Codazzi, per Carlo De Vercelli.
2: Vivi per te, vai maestro, vai. Vivi per te, per tre, vai. Mamma mia che caldo.

Vivi per te, era Omar Codazzi che ha soddisfatto le esigenze, voleva una canzone di Galassi o di Codazzi, e Carlo Vercelli gliel'abbiamo mandata. E siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che venne scritta proprio da lui, da Nino Ferrera, e lui inneggiava a quel periodo, siamo nel 1967, al successo che avevano gli artisti neri nel rhythm and blues. Infatti li cita Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, James Brown, li cita nella canzone, e lui dice: vorrei essere anch'io un nero perché avrei più successo. Ebbe successo lo stesso con la pelle nera. Nino Ferrera, me lo ricordo, nelle quinte del Festival di Sanremo, terrorizzato dal fatto di dover andare in scena, perché il Festival di Sanremo lo innervosiva, lo emozionava, lo panicava parecchio. Era molto sensibile, infatti morì nel 1998 suicida nella sua tenuta in Francia. Ma lui era italiano, perché Nino Ferrer si chiamava Agostino Ferrari e poi si naturalizzò francese, ma lui era italiano, nato a Genova. La pelle nera, Nino Ferrer.

0: Vorrei la pelle nera. Siamo arrivati in fondo a Canzone Senza Frontiere anche oggi, mercoledì 23 settembre 2026, su questo Rhythm and Blues del Nino Ferrera. E Torandin ringrazia il Cinghia, come sempre, bravo a trovare le videoclip, anche quelle datate, anche se si fa aiutare dall'intelligenza artificiale. L'appuntamento per domani, stessa ora, giovedì, da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere. Ciao, sigla, chiusura, vai.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar, my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.